0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: State ascoltando La Macchina del Tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Non so da dove arrivi.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete i cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: This generation rules the nation with Russian.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci accompagna in questa estate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1979.

0: unica sede.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno.
2: Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1970.

0: spazio vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1984.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1982.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
12: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
11: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
13: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1996.

0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto. Sentiamo Jerry De Vivo.
3: È di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 ha avuto come epicentro il nord-ovest a circa 100 km di profondità. Ha provocato anche oltre 570 feriti, ma si scava ancora tra le macerie. Tra i centri più colpiti dal sisma, che è stato avvertito da Panama all'Ecuador, Pereira, dove si è registrato il maggior numero di vittime. Situazione difficile anche a Cali, terza città della Colombia, dove gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Straordinaria doppietta italiana nel getto del peso agli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. E nella prima giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti vince l'argento nei 400 misti. Da Cristina Scarpa, buona giornata.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 11 agosto 2026, sono le 8, 1 minuto e 36 secondi. Io oggi ho 2 ore orario estivo fino al 28 di agosto, quindi fino alle 10 con la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, ma buongiorno a voi che siete in macchina abbastanza felici, perché insomma, questa è indubbio che il traffico, soprattutto nelle grandi città, in questi giorni è ridotto. Ci sono quelle cose incredibili, quelle magie che si verificano solo una volta all'anno in questo periodo. Tu trovi parcheggio. Nelle grandi città si trova parcheggio, questi posti che tu passi nelle solite strade dove se non hai la fortuna di avere un posto auto di proprietà, un garage, giri, ci sono alcuni quartieri di Roma che, insomma, io adesso parlo chiaramente di Roma, questo chiaramente vale per tutte le grandi città, quartieri di Roma dove vivere è praticamente a livello automobilistico è impossibile. Cioè, io immagino una persona che vive in Prati, quindi bei palazzi, zona chiaramente centralissima, servita benissimo, quotazioni immobiliari particolarmente alte, però il discorso dei garage o dei posti auto di proprietà non è esattamente facile, no? Quindi tu arrivi la sera dopo aver lavorato e cominci a girare alla disperata ricerca di un posto auto. È vero che poi si allineano all'interno della nostra testa alcuni meccanismi, quindi se arrivo alle 5 parcheggio non lo trovo, però se arrivo al momento della chiusura dei negozi allora ecco fatto che ci sono dei posti che si liberano, parcheggio l'auto, va bene, perché la mattina io esco per andare a lavorare e arrivano i negozianti, quelli che lavorano comunque nelle varie attività commerciali, quindi loro parcheggiano, però se cambiano questi orari è un problema. La sera, se sei in Prati, vabbè, stasera andiamo a cena fuori, prendi la macchina che tu hai parcheggiato, il ritorno è un dramma. In questo periodo no, in questo periodo arrivi e parcheggi, è meraviglioso, e speri che questa cosa capiti sempre, capite? E poi invece piano piano tra un paio di settimane si torna alla normalità. Ti ricordo che quando appena sposato, quindi stiamo parlando veramente del secolo scorso, andammo ad abitare in via Cassia, civico, me lo ricordo ancora, via Cassia 1280, quindi un po' dopo il raccordo anulare, e boh, saranno circa 3 chilometri, quasi al bivio con la Trionfale per intenderci. E insomma, uno si sposa d'estate e quindi il traffico ridotto, le scuole chiuse, eravamo molto soddisfatti. Io in particolare ero molto soddisfatto perché mi rendevo conto che comunque sia con lo scooter o con la macchina per venire al lavoro ci mettevo con lo scooter sempre poco, insomma, ma con la macchina un po' di più, però comunque era un tempo di percorrenza più che accettabile. Poi siamo partiti, le vacanze ad agosto, siamo ripartiti a settembre, e lì a settembre il dramma. Io uscivo di casa, avevo il posto auto, uscivo di casa, boom, e iniziava la fila sulla Cassia. Quindi considerate che la mattina alle 7:30 più o meno, già per arrivare da lì a Corso Francia ci si mettevano, se andava bene, 3/4 d'ora, e poi infatti siamo stati costretti a cambiare casa, avvicinarci un po' al centro, perché almeno per quelli che erano i nostri orari la situazione era invivibile, però eravamo stati tratti in inganno dal traffico estivo, quindi traffico accettabilissimo. Vabbè, comunque diamo il buongiorno anche alle persone che sono in vacanza, ci ascoltano durante la vacanza. Ricordo il numero per inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. È accettato il rosicamento, cioè nel senso, se voi state in luoghi di vacanza belli e ci mandate una foto e mi mandate una foto dai vostri luoghi di vacanza, sappiate che avete tutto il diritto di farmi rosicare, intanto perché le ferie ve le siete meritate, e il fatto che io stia al chiodo, però le ferie me le sono fatte prima, quindi se volete inviarmi le foto dai vostri luoghi di vacanza, qualunque essi siano, non è importante, sono comunque ben accetto. Certo, un pizzico di rosicamento magari può esserci, ma bonario e senza invidia. Quindi se volete potete inviarmi le vostre foto al 338 99 00 99 0. Ricordo che sono con voi fino a venerdì 28 agosto con questo orario, quindi si inizia alle 8 e si finisce alle 10, ma da lunedì 31 agosto si ritornerà all'antico, quindi orario 7:10 per la mia 44esima stagione radiofonica, sempre allo stesso microfono, sempre nella stessa radio, anche se poi nel corso degli anni il nome della radio è cambiato varie volte, ma noi siamo rimasti sempre gli stessi, cioè io e Fabio 44 anni fa stavamo qui, e dopo 44 anni ancora siamo qui al microfono a coltivare questa che è una grande passione, oltre che la nostra professione. Stamattina volevo farvi riflettere su una cosa, sul menefreghismo. Noi siamo fondamentalmente menefreghisti, nel senso che fino a che qualche cosa non ci tocca da vicino, ce ne freghiamo. 10 anni fa circa c'è stato il terremoto, noi lo definiamo il terremoto di Amatrice, ma in realtà sono stati tanti i paesi distrutti dal terremoto, e tutti quanti noi ci siamo sentiti colpiti da questo fatto, no? Quindi ci siamo attivati, io sono andato ad Amatrice, abbiamo raccolto dei soldi che abbiamo consegnato al sindaco qui in radio, ma grazie chiaramente al vostro contributo, la somma esatta non la ricordo bene, ma mi sembra poco meno di 15.000 euro, forse 14.600, diciamo 15.000 euro per fare conto pari, vabbè, più o meno. E li abbiamo consegnati rigorosamente in contanti al sindaco quando venne qui in radio. Poi adesso c'è stato questo terremoto disastroso in Colombia e noi, sì, vabbè, hai visto il terremoto in Colombia? Si ammazza, poracci. Ecco, la nostra vicinanza è proprio questa, poracci. Ecco, siamo un po' menefreghisti, non mi venite a dire sì perché la cosa è lontana, perché non la sente, ma basta andare molto più vicini. Allora, il 5 agosto alle ore 16:30 sul raccordo anulare all'altezza di Fidene, dove c'è la complanare, dove ti metti sulla corsia laterale rispetto alla corsia principale del raccordo e lì poi si gira per Fidene, una giovane donna che era con la sua moto è caduta, attualmente si trova in coma all'ospedale Sant'Andrea. Le facciamo i nostri migliori auguri nella speranza che questo sia solo un brutto ricordo, però la situazione è veramente molto molto difficile, e i familiari di questa giovane donna, che è anche mamma, stanno tentando disperatamente di trovare dei testimoni di quanto accaduto, perché insomma la signora è stata trovata sotto al guardrail e la moto a terra, non si riesce a capire quale possa essere stata la dinamica dell'incidente. Il dubbio, il sospetto è quello che ci sia stato un contatto con una vettura, un camion, un furgone, chiaramente ma è solamente un sospetto. E allora i familiari oggi hanno diffuso un comunicato nel quale chiedono a chi ha visto quello che è accaduto di potersi palesare, cioè di palesarsi, di raccontare, di testimoniare, perché può pure essere, per dire, che questa signora abbia sbandato da sola, sia caduta, oppure che in fase di sorpasso sia stato, non lo sappiamo, ma chiedono per favore chi ha visto venga a raccontare che cosa è successo, e nessuno si è presentato, cioè non si hanno notizie. Allora mi chiedo, 5 agosto alle ore tra le 15:30 e le 16:30, ok? Non un tratto di strada di campagna, un tratto di raccordo anulare sempre trafficatissimo, cade in maniera rovinosa una moto con una persona che insomma probabilmente scivola per svariate decine di metri, e nessuno ha visto niente, o forse chi ha visto ha preferito farsi i fatti propri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99.
0: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:17 minuti primi e qualche secondo e insomma io volevo darvi questa notizia perché è una bella notizia. Quando due persone coronano il loro sogno d'amore è sempre una cosa bella, no? Qui in radio parliamo spesso di purtroppo fatti brutti, tragici. D'altra parte, se la cronaca, l'attualità ci serve a questo, però niente, è giusto anche scoprirsi un po' più di sentimento, un po'. Ebbene, Ilaria Cucchi, il 29 agosto nelle Marche sposerà l'avvocato Fabio Anselmo, quindi ci saranno le nozze tra la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra e l'avvocato originario di Ferrara, e questo colpo di fulmine che è scoppiato. Ilaria Cucchi era sposata, aveva due figli, poi ha vissuto la tragedia del fratello, i processi e così via, si è affidata all'avvocato Fabio Anselmo e lì è scoccato l'amore. E l'amore quando arriva arriva, non è che tu a un certo punto esci di casa e dici oggi voglio trovare l'amore. L'amore lo trovi. E si sono trovati inizialmente. Ilaria Cucchi era semplicemente una assistita dell'avvocato Fabio Anselmo, poi il processo, il fatto di aver per forza di cose stretto un rapporto più, diciamo, come posso dire, più intimo, li ha portati poi a ragazzi si sono innamorati e quindi l'amore è l'amore, no? Quindi si sposeranno il 29 agosto a Vallefoglia, che è un paesino che si trova in provincia di Pesaro e Urbino, e quindi coroneranno il loro sogno d'amore. Certo, sono lontani i tempi in cui Ilaria Cucchi aveva problemi. Io ricordo quando in televisione, ancora non era stata eletta senatrice, aveva cercato chiaramente una strada politica, ma non ce l'aveva fatta. Le precedenti elezioni era stata, come si dice in gergo tecnico, trombata. Non è proprio una bella cosa, però insomma fa capire bene cosa fosse accaduto. E quindi parlava del governo, parlava dei problemi economici. Lei ha detto: io sono qui in vacanza nelle Marche e non ho i soldi per pagare il mutuo. E tant'è vero che qualcuno dallo studio dice: mi scusi, ma lei non ha i soldi per pagare il mutuo e poi va in vacanza? Fortunatamente almeno i problemi economici ora sembra che non ci siano più. E quindi l'avvocato Fabio Anselmo, tra l'altro, che è un ottimo avvocato, che si è specializzato in casi di questo genere, sono i casi più delicati di cronaca giudiziaria per alcune morti in custodia durante gli interventi delle forze dell'ordine. Ricordo che, oltre ad essere l'avvocato della famiglia Cucchi, è stato anche l'avvocato della famiglia Altobrandi, adesso è l'avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna per cause che allo stato attuale ancora sono sconosciute. E ricordo anche altri casi simili, tipo quello di Riccardo Magherini, Giuseppe Uva, Michele Ferulli, Dino Bodruni. Insieme hanno scritto un libro, e quindi a loro auguri, quindi di una vita felice, piena d'amore. A volte, vedete, può capitare che dopo dei momenti tragici, dei momenti drammatici, poi qualcuno possa poi riuscire ad ottenere una svolta nella sua vita. Questo è il caso di Ilaria Cucchi, che purtroppo non è che poi quando il fatto di non so se Ilaria Cucchi con l'ex marito fosse o meno sposata in chiesa, no? Ma non è neanche importante. Sai, in chiesa si ripetono quelle formule nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. In pratica è un per sempre, ma sappiamo perfettamente tutti quanti che il per sempre ha un valore quando poi alla fine ti rendi conto che è stato per sempre. Molto più spesso oggi invece un matrimonio è per un periodo di tempo, e quindi non è che la mia vuole essere una critica, cioè ci mancherebbe altro. Oggi in Italia esiste fortunatamente il divorzio, e quindi è giusto che due persone che non stanno più bene insieme, due persone che hanno trovato altrove quello che ritengono essere l'amore della propria vita, possono separarsi. L'importante è che questo avvenga sempre in maniera civile. Va bene, quindi era solo per... Mi ha fatto sorridere questo fatto di Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, cioè, non so se avete idea chi è Mark Zuckerberg, multimiliardario, no, che ha il fisico di un raccoglitore di more. Cioè proprio una cosa insignificante, e su una piattaforma installata sul lago Taoe, che si trova al confine più o meno tra California e Nevada, posto che tra l'altro ho visto ed è bellissimo, selvaggio, insomma, ha fatto installare questa piattaforma e ha ingaggiato una lotta, insomma ha sostenuto un incontro di MMA con il campione, non so se si pronunci esattamente così, come si chiama, Javalishvili, un affare di questo genere, campione non so di dove sia, forse georgiano, cioè ma una bestia, cioè sul ring una bestia. E lui si è divertito, e chiaramente ha fatto sta cosa, l'ha definito incontro di MMA. È chiaro che il campione di MMA non lo ha colpito, perché se avesse voluto Mark Zuckerberg l'avrebbe fatta a pezzettini, però questo fatto ha pagato per... è un po' come se uno che ha tanti soldi, ma proprio tanti, ma immaginate tanti soldi, cioè immaginate il significato di tanti soldi, tanti, ma proprio ne hai talmente tanti che non sai come spenderli, no? Tu hai talmente tanti soldi, ma tanti, e dici: sai che c'è? Voglio fare una partita di calcetto, voglio organizzare una partita di calcetto. E sai chi chiamo? Chiamo Ronaldo e Messi. Quindi faccio in modo che qualcuno, un avvocato così, si metta in contatto con i produttori e dica: senti, vorrei organizzare una partita di calcetto dove? A Recanati. A Recanati. Organizzo una partita di calcetto a Recanati con quelli del mio rione e contro un altro rione, diciamo Mercato Castelnuovo, ok, che sono due rioni di Recanati che sono abbastanza sempre in conflitto tra loro, no? Mercatari contro Castelnovesi. E però sai che c'è? Io nella mia squadra faccio giocare Messi e Ronaldo. È chiaro che Messi e Ronaldo non ti vengono a giocare, però se tu dici: caro Ronaldo, ci verresti a giocare? Ti do 5 milioni di euro. Caro Messi, ci verresti a giocare? Ti do 5 milioni di euro. Ora non so cosa risponderebbero Messi e Ronaldo, però è anche probabile che di fronte ad un ingaggio di questo genere potrebbero anche accettare. Quindi io potrei a quel punto dire: abbiamo vinto 28-4 e contro Castelnuovo. Dice: sì, ma in campo c'è Messi e Ronaldo. Capito? Raga, articolo quinto. Chi c'è soldi ha vinto, e quindi questo fatto. Però sarebbe stato bello se il campione di MMA gli avesse dato una bella sonata. D'altra parte, se si tratta di un incontro di MMA, non è che hanno fatto la gara per chi faceva la migliore torta di crema e magari Mark Zuckerberg chiamava il pasticcere di Milano: oddio le uova, che cosa ho detto, Dio mio, mamma mia, mamma mia. Dunque, no, vi devo raccontare questa cosa perché noi in Italia abbiamo la frittata, ma poi non in Italia, la frittata è tu fai la frittata la puoi fare con tutto, no? Anzi, più la fai zozza meglio è, capito? Cioè la frittata con la pasta del giorno prima è qualcosa di spettacolare, no? La frittata con le patate, la frittata con le zucchine, la frittata con le cipolle, la frittata la fai con tutto. E in Italia la frittata, in pratica le uova, servono per amalgamare il tutto, no? Per tenere insieme gli ingredienti. Quindi t'avanzano, dico, due etti di pasta, per fare un esempio, no? La metti in padella, poi ci metti, non so, per mangiare quattro uova, bella, fantastica, spettacolare. Quindi la frittata ti serve un po' come collant. In Spagna c'è la tortilla, quindi che in realtà uno tende a dire: vabbè, si tratta di una frittata con le patate. No, non è. Allora, se io sono andato in Spagna durante il mio percorso, ci siamo fermati a mangiare in un posto che mi sembra si chiami Betanzos, ma non ne sono convinto, non mi ricordo, dove è nata materialmente la tortiglia. È nata lì proprio la tortiglia, e l'abbiamo presa una tortiglia grande, 10,90 euro, quindi bella grande così. E la particolarità è che ci sono le patate, ci sono le uova, quindi c'è questa, esternamente è compatta, quando la apri c'è l'uovo che si scioglie, cioè una cosa. Io devo dire che quando parlo della cucina italiana, signori, sapete quanto io ami la cucina italiana e quanto la metta sopra a qualunque altra cucina. Però devo ammettere che la frittata con le patate, che peraltro è la mia preferita, rispetto a quella tortiglia, perde 10-0.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:34 minuti primi e qualche secondo. Ringrazio le persone che mi hanno ricordato un fatto del quale avrei voluto parlarvi ieri, ma poi non ho avuto tempo, che è capitato il 2 agosto. Quindi il 2 agosto mi sono recato a Fiumicino, avevo l'aereo per Madrid, aereo che partiva mi sembra alle 14 più o meno, a occhio e croce, l'orario esatto non lo ricordo bene, quindi arrivo a Fiumicino perché ci andiamo, prendiamo posto sull'aereo e io tra l'altro avevo il posto 18, quindi facevo parte del gruppo 3 e avevo l'imbarco dal portellone posteriore, quindi ci hanno imbarcato prima senza avere priorità o altro, ma sono entrato e ho posizionato subito il mio bagaglio a mano nelle cappelliere, credo che si chiamino cappelliere, e mi sono messo seduto due posti avanti a me. Dopo un po' è arrivata una, sono arrivate quattro persone, due signore sui 40 anni e due uomini, credo fossero loro compagni, mariti, fidanzati, chiaramente non vi so dire, che erano sudamericani e non so esattamente di dove, però erano comunque sudamericani. E una di queste signore aveva deciso di tenere sulle gambe il suo bagaglio a mano, uno zaino, non uno zainetto di quelli, il classico zaino che sostituisce il bagaglio a mano, quindi piuttosto corposo, ed era impossibile quello zaino metterlo sotto al sedile, e era l'equivalente praticamente di un trolley come grandezza. Si è avvicinato lo steward, e un signore piuttosto alto, e che gentilmente ha detto: guardi, lo zaino non lo può tenere sulle gambe, ma lo deve mettere nella cappelliera. E lei ha detto: no, assolutamente, io nella cappelliera non lo metto, guardi, è cominciata una discussione gentilissima, attenzione, gentilissima, e lei continuava a dire che no, lo zaino lei lo voleva tenere con sé e non voleva assolutamente che fosse messo nella cappelliera. Allora lo steward se n'è andato, è tornato dopo due minuti con un collega, e il collega ha spiegato alla signora che comunque non poteva tenere lo zaino, questo bagaglio a mano,

lo ha aperto una cappelliera e lo ha posizionato dentro una cappelliera, come succede alcune volte, poiché lo zaino era piuttosto voluminoso, ha dovuto forzare un po' l'ingresso dello zaino nella cappelliera, ma lo ha fatto come ognuno di noi avrebbe fatto. Questa signora ha iniziato ad urlare, ha iniziato ad inveire, è arrivata la responsabile, credo fosse la capocabina, credo, e le ha detto di mettersi seduta perché di lì a poco saremmo partiti e poi si sarebbero parlate. E dopo un po', quindi l'aereo decolla, tutto ok, questa signora dice che chiama la capocabina e dice che vuole denunciare lo steward perché lo zaino lo ha sbattuto con estrema forza, ascoltate, mancando di rispetto a suo padre. Dice: scusi, ma in che senso mancando di rispetto? Tutto questo in spagnolo, e io un po' lo spagnolo lo capisco, un po' lo parlo, quindi capivo il senso del discorso. Dice: perché è mancato di rispetto? Come è mancato di rispetto a suo padre? Sì, perché nello zaino c'è la foto di mio padre. Quindi questa signora si alza in piedi, apre la cappelliera, tira fuori lo zaino, apre lo zaino e c'era dentro una fotografia, una cornice con la foto del padre che purtroppo era venuto a mancare. La cornice non era stata toccata, non si era rotta, non era successo niente di tutto questo. E chiaramente la capocabina l'ha guardata, ha cercato di spiegare, e lei ha voluto presentare comunque denuncia, quindi un reclamo scritto nei confronti dello steward. Quindi io mi sono alzato, sono andato verso la parte posteriore dell'aereo dove ci sono i bagni e c'era lo steward che era insomma preoccupato e dispiaciuto di questa cosa. Dico: senta, guardi, questo è il mio documento, questa è la mia carta d'imbarco, se le serve una testimonianza faccio potere. La ringrazio moltissimo, quindi non ho avuto ancora notizie e non so se questo fatto poi potrà o meno avere un seguito, però mi ha fatto riflettere su una cosa. Molto spesso noi pensiamo che chi lavora sugli aerei, e questo vale per qualunque compagnia, adesso a me è successo su ITA, ma poteva essere qualunque altra compagnia, il personale di bordo, noi troppo spesso sminuiamo il loro lavoro e il fatto di dover essere sempre disponibili, sorridenti. Poi anche tra di loro ci saranno dei gavoni o delle persone che non sono proprio empatiche con i passeggeri, ma non era stato questo il caso. Noi pensiamo che poi lo steward o la hostess siano solamente quelli che ad un certo punto ti accolgono a bordo dell'aereo e quando passano col carrello ti dicono cosa vuole da bere, se la tratta prevede anche il servizio a bordo, e invece c'è molto molto di più. Molto molto di più. Avere a che fare con i passeggeri non è facile. Ecco, questo è successo il 2 agosto e quindi ho dato la mia disponibilità, ma più che altro vuole essere un modo per dirvi: se vedete qualcuno che tratta male un lavoratore, qualunque esso sia, non vi girate mai dall'altra parte. Mai dall'altra parte, perché mancare di rispetto ad un lavoratore che sta facendo bene il proprio lavoro, mancare di rispetto ad un professionista che sta svolgendo bene la propria professione solo per maleducazione, per ignoranza, ma anche per una squallida furbizia. Perché io sono convinto che se a quella signora avessero detto: guardi, le rimborsiamo il prezzo del biglietto, a quella signora della foto del padre morto non gliene sarebbe fregato niente. Ecco, oggi viviamo la cultura del risarcimento, cerchiamo sempre di ottenere qualche cosa anche quando questo non c'è dovuto. Comunque la cosa fondamentale, almeno a mio avviso, per quello che è la mia esperienza, se c'è un lavoratore che viene trattato male, intervenite sempre a difesa del lavoratore. Sia chiaro, se il lavoratore si è comportato bene, perché se voi ritenete che il lavoratore si sia comportato male, è giusto presentare le vostre rimostranze, è giusto far presente il vostro scontento, ma a volte

certe lamentele sono puramente strumentali, quindi abbracciando tutte le persone che lavorano a bordo degli aerei, tutte le persone che lavorano a bordo degli aerei, in realtà poi il mio è un segnale per dire proteggiamo sempre con la nostra presenza chi lavora. Infatti poi quando il capocabina, questa signora, è andata, ha detto, dice, guardi, lei può presentare la denuncia senza alcun problema, il signore qui è disposto a testimoniare nel dire che è riferito che invece lo steward si è comportato bene, in maniera educata, senza violenza, senza essere invasivo. Ma non vi dico, ragazzi, gli sguardi delle due signore, perché c'era quella che protestava e c'era l'amica chiaramente che le teneva a bordone, non vi dico gli sguardi, mi avrebbero voluto incenerire, però sapete, no? D'altra parte, sono o non sono fondatore io della filosofia dello sticazzismo, quindi figuratevi se la cosa può avermi toccato in qualche modo. E qualcuno mi ha chiesto questo nei mesi passati, no? Dice, hai fatto caso tu che in molti centri commerciali, in molti anche grandi negozi, grandi catene all'interno dei centri commerciali e non solo all'interno dei centri commerciali, il servizio di sicurezza è svolto da persone nere? Effettivamente ci ho fatto caso anch'io e banalmente, senza ragionarci, avevo pensato che si trattasse solo ed unicamente di una questione fisica. Il fatto che mediamente un ragazzo nero sia più prestante di un ragazzo bianco è un dato di fatto, no? Quindi se tu vedi che a fare servizio di sicurezza c'è un bianco alto 1,65 m, insomma, sicurezza relativa. A parte il fatto che io ho conosciuto bianchi di 1,65 m che menavano come carri armati, però a parte questo, se trovi uno alto 1,98 m nero, grosso, insomma, magari un minimo di timore, se non altro a livello reverenziale sotto il punto di vista fisico, ce l'hai, no? Ma non era questo il problema. Non era questo il problema. Perché oggi, per esempio, capita nella catena dei McDonald's, a Milano già lo hanno fatto, vengono assunti come personale di sicurezza solo ed unicamente persone nere. Perché? Perché le persone nere, in particolar modo africani, possono intervenire nei confronti di altri africani che si comportano male all'interno di queste attività commerciali. Perché se un nero caccia un nero che si sta comportando male, sta solo ed unicamente facendo bene il suo lavoro. Se un bianco invece interviene nei riguardi di un nero che si sta comportando in maniera tale da arrecare disturbo alla clientela, può essere violento, se il bianco interviene e se lo fa in maniera, diciamo, forte, automaticamente diventa razzista. E un bianco oggi in quel ruolo può essere un problema, perché può essere frenato dal fatto proprio di essere bianco. Quindi oggi sono sempre di più le catene commerciali che assumono dei ragazzi africani che svolgono meravigliosamente il loro lavoro, che intervengono nei riguardi di altri africani e li cacciano anche con forza, li cacciano anche insultandoli, e in quel caso nessuno parla di razzismo. Ecco, questa è la vera reale spiegazione. C'erano quelli che pensavano si trattasse solamente di una questione fisica. No, vengono assunti viene assunto personale di sicurezza nera per una questione epidermica.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99,
4: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Credo che una premessa sia d'obbligo. A me Sigfrido Ranucci come giornalista non è mai piaciuto. Non mi piace il metodo con il quale Report portava avanti le sue inchieste, ma è questione di gusto personale, no? Ci possono essere altri giornalisti che la pensano in maniera completamente diversa dal sottoscritto, in maniera opposta al sottoscritto, che però mi piacciono molto. Non è il caso di Sigfrido Ranucci. Chiaramente questo non vuol dire che quando c'è stato l'attentato contro Sigfrido Ranucci, attentato che per fortuna non ha causato danni a persone, ma solamente alle cose. Sapete, due macchine vengono distrutte, pazienza. L'importante è che non si facciano male le persone. Certo, il fatto è grave, l'attentato è gravissimo, è da condannare senza giri di parole. Il fatto è che l'attentato a Sigfrido Ranucci era stato presentato come da tutti come un attentato da parte di esponenti di estrema destra per mettere a tacere Sigfrido Ranucci. Io ricordo per esempio le dichiarazioni di alcuni tipo Fabio Salamida: mentre il governo e la sua servitù blaterano di odio rosso per fomentare il popolino, qualcuno è passato dalle minacce alle bombe. Un abbraccio a Sigfrido Ranucci. Oppure la giornalista Annalisa Cuzzocrea, che disse: il giornalismo d'inchiesta non piace, con questo governo c'è un innalzamento dei toni. E Elly Schlein, che addirittura in un contesto internazionale aveva lanciato accuse contro il governo di destra, e perché secondo Elly Schlein l'attentato a Ranucci era opera, o comunque per quanto sia aveva come mandante morale il governo di destra. Poi è venuto fuori che è stato arrestato Walter Lavitola, che era amico, molto amico di Sigfrido Ranucci, che era una delle fonti di Sigfrido Ranucci. È stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Attenzione, il fatto che una persona venga arrestata non significa automaticamente che sia colpevole. Io questo lo dico sempre, cioè cerchiamo di comprendere che una cosa è essere accusati, una cosa è essere indagati, altro è essere condannato. Quindi allo stato attuale Walter Lavitola è stato arrestato o accusato di essere il mandante del suo amico, il giornalista Sigfrido Ranucci. Ma chiaramente non c'è ancora una condanna, quindi noi ci basiamo solamente su quello che sappiamo oggi. Ma forse la domanda che dovremmo farci tutti quanti è: le persone che fino a ieri accusavano il governo di destra di essere responsabile di questa ondata d'odio contro Sigfrido Ranucci, oggi secondo voi dovrebbero chiedere scusa, dovrebbero farsi un esame di coscienza, dovrebbero dire abbiamo detto delle fesserie? Cioè, voi immaginate che qualcuno possa arrivare a dire probabilmente ci siamo lasciati prendere dalla foga e quindi abbiamo dato la colpa a qualcuno, quando invece la colpa allo stato attuale sembra essere di altri? Poi certo, dovremmo cercare di capire e comprendere perché, ammesso sia vero, Walter Lavitola abbia deciso di ordinare questo attentato, abbia deciso di far compiere questo atto intimidatorio nei confronti di Sigfrido Ranucci. E sembra, attenzione, sembra che questo servisse a Sigfrido Ranucci, quindi aumentare la sua presenza mediatica, cioè far capire che lui poteva diventare un potesse avere un ruolo importante all'interno della sinistra. È un po' come il discorso delle scorte, no? Le scorte a che cosa servono? Allora, la scorta serve quando qualcuno è in pericolo, ma se tu non sei in pericolo e ti danno la scorta diventa uno status symbol. Quindi non hai la scorta perché sei in pericolo, ma per gli altri sei in pericolo perché hai la scorta. Quindi se nessuno ti si fila, conti niente. Se ti fanno un attentato, e allora significa che tu sei qualcuno. Forse è tutto qui la storia dell'attentato a Sigfrido Ranucci.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:02 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio al 338 99 00 99 0. È successa una cosa gravissima e è una cosa che non può avere scusanti, ci sono degli errori che non vanno letti in una chiave di comprensione. Chi ha sbagliato deve pagare, e tanto, perché certi errori non sono accettabili. Dunque, c'è stato uno scambio di embrioni al San Raffaele di Milano e Enrico Papaleo, che è responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita proprio dell'ospedale San Raffaele di Milano, dice: vabbè, è un errore umano, perdonatemi, capita statisticamente una volta ogni 26.000. quindi c'è stato questo scambio di provette nel laboratorio di embriologia e quindi l'embrione di una coppia è stato trasferito nell'utero della paziente dell'altra coppia. Allora, vediamo cosa dice il dottor Papaleo. Com'era organizzato il lavoro quella mattina? Erano previsti due transfer. Le due biologhe, praticamente c'è la persona che esegue e la persona che fa da testimone, preparavano le piastre con gli embrioni mentre la paziente in parallelo veniva identificata in sala pre-ricovero da medico e infermieri. Era la sequenza che veniva usata. E dove nasce l'errore? Una delle due ha letto la riga sbagliata del programma operatorio e ha estratto dagli incubatori la paziente in B invece che quello della paziente A. L'altra ha verificato le piastre fossero della B ed erano davvero della B. Il primo errore è stato quella lettura sbagliata. E poi che cosa succede? Le piastre sono state riposte negli incubatori e in sala è entrata la paziente A. Nel giro di pochi minuti le hanno controllato il braccialetto e scheda di laboratorio, entrambi della A corretti, ma erano convinti di aver già verificato anche le sue piastre, che erano di B. Quindi il controllo finale non ha retto. I doppi controlli erano stati eseguiti, ma in sala c'era la A e pochi minuti prima avevano preparato la B. Due cognomi diversi, ma la discrepanza è sfuggita a entrambe le operatrici. Uno sbaglio che supera più controlli in fila. E allora dov'è lo sbaglio? È un percorso molto complesso che per 2500 transfer l'anno funziona. Il testimone lo applichiamo da 6 anni, seguiamo 1200 coppie e fino a giovedì 23 luglio non era mai successo. Non avete mai avuto un dubbio su quelle procedure? Purtroppo no, perché era andata sempre bene, quindi dubbi non ti vengono. Le nostre istruzioni operative erano già validate nelle ispezioni precedenti, l'ultima 2 anni fa, e non avevamo riscontrato nessuna criticità. Da adesso in poi cosa cambierà? E il laboratorio non prepara per nulla finché la paziente non è in sala. Prima si identifica, poi si prendono le sue piastre, così il rischio di confusione si azzera. Una modifica decisiva concordata con ATS, Centro Nazionale Trapianti. Quindi c'è questo sistema a radiofrequenza che verifica in automatico la corrispondenza tra embrione e paziente e blocca la procedura in caso di errore. Questo l'avrebbe evitato? Sì, ma non è la soluzione, prevede comunque un controllo umano. In 3 casi su 10.000 fallisce anche lui. E allora perché non è stato già installato? Ne parlammo da circa un anno con la proprietà. Abbiamo valutato preventivi e integrazioni con i nostri sistemi. 48 ore prima dell'evento era stato concordato di procedere all'acquisto. Ma nella relazione firmata dai vertici del centro l'acquisizione risulta prevista già dal 2016. Quella della relazione non è vera, mi permetto di dire, non è in cantiere dal 2016. Meditex, il nostro sistema di informatizzato di tracciamento, ce l'abbiamo dal 2019. Prima non avremmo mai introdotto il witness, 10 anni fa forse esisteva in commercio, ma non avevamo le basi. Quindi nega che fosse in cantiere dal 2016? Assolutamente sì. Alla coppia che ha perso l'embrione, l'avete detto giorni dopo, rifarebbe questa scelta? Sì. L'impianto avviene tra la 5ª e la 7ª giornata, le abbiamo lasciate 2 o 3 giorni di tranquillità psicologica per non dare un rimbarzo emotivo proprio nei giorni più importanti. E adesso cosa offrite alle 2 coppie? Sono 2 coppie giovani, entrambe under 35 al primo tentativo. Al momento una ha ancora il suo embrione e ci ha scritto per proseguire con noi. L'altra riparte a settembre, il percorso è già programmato, entrambe hanno chiesto di restare qui. E le 2 biologhe come hanno reagito? Molto scosse, abbiamo ridotto la loro attività e messo a disposizione il supporto psicologico. Una l'ho richiamata ieri, si riparte insieme. Sono brave, non voglio perderle. E quando riaprirete, prepareremo i nuovi documenti entro metà agosto, li rivediamo entro il 25, li inviamo da TS e CNT a fine mese, contiamo di riprendere i transfer ai primi di settembre. Alle coppie con il percorso sospeso cosa dice? Di non avere paura che né qui né gli altri centri in Italia la cosa funziona, siamo tra i migliori d'Europa. Ma scusatemi, cioè io adesso non è che voglio crocifiggere queste 2 biologhe che saranno senz'altro valide, no, ma io penso che quando ci si rivolge a questo tipo di cure, insomma, uno ha una fiducia totale, no? Quindi siamo ai massimi livelli di quello che la medicina genetica ti può proporre. E tutto poi, 2 biologhe, cioè quella che controllava e la testimone, quindi quella che avrebbe dovuto controllare il lavoro della prima, hanno fatto male il loro lavoro. Cioè qui si sta giocando con la vita, le speranze, i desideri, le aspirazioni delle persone. Cioè tu leggi una riga per l'altra, quel lavoro non lo puoi fare. Vai in laboratorio, fai un altro tipo, quel lavoro non lo puoi fare. Questo è un lavoro che non ti permette di sbagliare. Cioè io non mi aspettavo che il dottor Papaleo dicesse non le voglio perdere, io mi aspettavo che dicesse sono brave, ma questo lavoro non lo possono fare.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:14 minuti primi e qualche secondo. Allora, credo sia giusto anche parlare di quanto accaduto in Sardegna. Allora, in Sardegna è successa una cosa che immagino tutti quanti voi conosciate, cioè ne siete a conoscenza. C'era questo concerto in ricordo e in onore di Fabrizio De André a Lagnata. Fermi, poi ci arriviamo. E questo concerto c'era Diodato e il pubblico, Dori Ghezzi, e a fianco di Dori Ghezzi il ministro Salvini. Ad un certo punto si è alzata una ragazza, c'erano alcune centinaia di persone a seguire questo concerto, si è alzata una ragazza e ha contestato la presenza di Salvini, e devo dire che ho visto le immagini. Questa ragazza poi si è alzata in piedi molto arrabbiata e in 3-4 applaudivano, mentre gli altri hanno cominciato a urlare fuori, quindi la volevano cacciare. Ha preso la parola Dori Ghezzi dicendo che lei è sempre stata di sinistra, ma non era assolutamente d'accordo con la contestazione, perché il ministro Salvini aveva tutto il diritto di stare lì per seguire un concerto in onore di Fabrizio De André. E a questo punto è intervenuta la nipote di Fabrizio De André, che si chiama Alice, e è intervenuta con un video pubblicato sui social. Una ragazza che, se non si chiamasse De André di cognome, sarebbe a suonare in strada con il piattino davanti, perché anche lei adesso si definisce musicista, ma perché si chiama De André? Vi faccio ascoltare quello che ha detto questa ragazza. Ascoltate bene.
6: La riflessione del giorno oggi nasce da una cosa che trovo quasi comica. Ieri a Lagnata, in Sardegna, a casa di mio nonno, come ogni anno si è tenuto il concerto in suo onore del Jazz Festival, con la piccola differenza che quest'anno in prima fila c'era Matteo Salvini. Questa frase potrebbe già tranquillamente finire qui, perché io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo. Ma il capolavoro arriva dopo. Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto. E scoppia la polemica. Per la ragazza, non per Salvini in prima fila a un concerto di De André, per la ragazza che lo contestava. A questo punto mi viene il dubbio che De André sia diventato una specie di santino nazionale, quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo tutti, purché nessuno si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente, perché sì che quello poi diventa maleducato, divisivo, fuori luogo. Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che è successa durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Quindi se proprio vogliamo parlare di rispetto, ieri Salvini poteva alzarsi e rispondere. Non indignarsi per essere stato contestato. Non farsi proteggere dal silenzio educato di un pubblico venuto a celebrare uno che di silenzio educato se ne faceva molto poco. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto. Non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava. E soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
5: E questa è Alice De André, nipote di Fabrizio De André, che ha detto la sua, per carità. Ma il fatto di chiamarsi De André, di essere nipote di Fabrizio De André, non le permette di essere in possesso della verità. E quello che lei ha definito il silenzio educato da parte di tutti gli altri non è stato un silenzio educato, no ragazzi, è stato anzi una protesta rumorosa quando hanno cominciato a gridare a questa ragazza fuori, fuori, fuori, perché io non riesco a capire il motivo per il quale una persona che magari non condivide le idee politiche di Fabrizio De André non possa apprezzare la sua musica. Magari non tutta, ma una parte della sua musica. Ma il concerto si è tenuto a Lagnata. E visto che molti di voi non sanno che cosa sia Lagnata, perché dice, sai, si è tenuto a Lagnata, beh, ok, che cos'è Lagnata? Lo sapete? Allora, Lagnata è la tenuta di Fabrizio De André. Ed è una tenuta che si trova in Gallura, in Sardegna, nel territorio di Tempio Pausania. E è la tenuta dove Fabrizio De André visse con Dori Ghezzi e fu proprio lì che i due furono sequestrati nel 1979. Questa tenuta che è stata trasformata in un agriturismo di lusso. È una struttura molto grande, no? Perché visto che si parla di comunismo e si parla di un nonno che avrebbe cacciato Matteo Salvini, questo concerto in onore di Fabrizio si è tenuto nella tenuta di famiglia. È una tenuta molto grande, siamo circa 1,5 milioni di metri quadrati, l'equivalente di circa 210 campi di calcio. Questa tenuta molto comunista comprende boschi, pascoli, coltivazioni, oliveti, vigneti, un piccolo lago artificiale. Oggi è diventato un agriturismo dove per soggiornare si spendono parecchi soldini, non è esattamente la pensione Teresa a Rimini. No, questo per farvi capire che il posto dove si è celebrato il cantante Fabrizio De André, il comunista Fabrizio De André, è una tenuta di lusso dove molti operai non potrebbero mai andare. Era giusto sottolineare questo, era giusto spiegare questo, perché se non diamo un riferimento geografico a livello di spazio dove si è tenuto questo concerto, beh ragazzi, è troppo facile. Qui parliamo di comunisti con il Rolex, ma forse bisognerebbe parlare di comunisti con una tenuta da 1,5 milioni di metri quadrati. Provate a fare una ricerca sui vari siti e guardate Lagnata, L'Agnata, e provate a vedere quanto costa soggiornare in questa tenuta dove ci sono eccezionali servizi e solo 10 esclusive camere. Così, ma guardate, non è una critica nei confronti di Fabrizio De André, che poveraccio non c'entra veramente niente in tutta questa storia, ma mi sembra veramente assurdo parlare di comunismo nel momento stesso in cui il comunismo, che dovrebbe difendere le classi più disagiate, celebra se stesso all'interno di una tenuta dove le classi più disagiate, se ci entrano, lo fanno come personale di servizio. Io non voglio difendere nessuno, voglio semplicemente farvi riflettere, ok? In Sardegna, alla Maddalena, in questi giorni c'è anche Giorgia Meloni. Io ho letto vari commenti da parte delle persone di sinistra riferiti alla presenza di Giorgia Meloni alla Maddalena. Commenti più carini, leggo alcuni: casciottara a mollo, quindi persone che fanno il bagno, c'è Giorgia Meloni che fa il bagno in costume rigorosamente intero, come si addice chiaramente ad una presidente del consiglio, e casciottara a mollo. È venuta a infestare il nostro mare, spero si sia disinfettata con la mucchina. Il bersaglio di tutto questo è una donna in vacanza con la figlia di 9 anni, e quello che mi fa specie è che i commenti negativi per la maggior parte arrivano da donne. Giorgia Meloni è arrivata in Sardegna con un volo di linea, con una scorta su sua richiesta ridotta. Vorrei ricordarvi che, rivestendo il ruolo di Presidente del Consiglio, non decide lei di avere una scorta, ok? Ha chiesto però la presenza di una scorta ridotta, non invasiva. Quindi ha preso un volo di linea, non è andata con un volo di Stato. Ha preso il traghetto come una persona qualunque. Ha fatto 3 giorni di vacanza, ha preso un giorno un gommone a noleggio, si è portata la borsa frigo con i panini e le bibite, ha fatto qualche tuffo con la figlia Ginevra di 9 anni, che si chiama Ginevra, non è nata a Ginevra come qualcuno dice, non l'ha fatta nascere in Svizzera. Non l'avete trovata su yacht o panfili, che dir si voglia. Ha fatto le file esattamente come qualunque altra persona. Si è fermata per strada con le persone che le volevano stringere la mano, si è fatta le foto, persona in mezzo alla gente. E quello che mi ha stupito è che la rabbia di queste persone sia scaturita dalla normalità. È la normalità che li ha fatti impazzire. Quando io leggo nei riguardi di una donna, in questo caso, che riveste, ripeto, il ruolo di Presidente del Consiglio, nulla facente da sempre, ma che ci va a fare in ferie, le ferie le prende chi lavora. Ecco, oggi noi assistiamo ad una forma di insulto, è un insulto che diventa la gente contaminante. Cioè, il fatto che a Giorgia Meloni si possa dare della nana, si possa dare della casciottara, si possa dare della borgatara. E la cosa incredibile è che sono proprio le donne che deridono un'altra donna mentre gioca con la figlia. Il fatto che le femministe si riempiano la bocca di termini come sorellanza, poi ecco fatto che basta la tessera politica per dire: no, tu non sei una donna, tu non sei una come noi. D'altra parte, se la insultiamo è perché è stata lei, con il suo governo, a sdoganare la violenza verbale. Come dire: è vero che ti insultiamo, ma sei stato tu che ci hai data la possibilità di insultarci. Quindi noi ti insultiamo anche se sei una donna, perché tu in realtà non ti stai comportando da donna. E insultarla anche facendo in modo che questi insulti abbiano una valenza di classe. Perché se ti do della caciottara, della borgatara, della pescivendola, io in realtà sto cercando di insultarti utilizzando dei termini che in realtà rappresentano delle professioni che io, se sono di sinistra, dovrei difendere. Ecco, invece io utilizzo proprio quel disprezzo da salotto, da attico, per quelli che vanno a fare la spesa al mercato e per quelli che lavorano al mercato. Perché non possono accettare che al vertice di Palazzo Chigi ci possa essere una persona normale. No, che non ha studiato nelle migliori scuole, no, che non abita nel quartiere di un certo tipo, no. Pensare che una ragazza della Garbatella è arrivata dove loro non sono riuscite ad arrivare, e questo non viene perdonato. E in realtà il fatto di insultare Giorgia Meloni è un po' una rabbia, perché loro non si perdonano di non essere riuscite ad arrivare dove invece, partendo da zero, è arrivata Giorgia Meloni. E pensate altre donne nella politica che chiaramente non hanno raggiunto il livello di Giorgia Meloni, penso alla Boldrino o a tante altre, penso anche a chi ha definito Giorgia Meloni una che indossava le ginocchiere. Sappiamo perfettamente questo che cosa può significare. Ecco, nei confronti di Giorgia Meloni si utilizza il patriarcato più spinto, il patriarcato vergognoso, il patriarcato pericoloso, perché il patriarcato, quando viene praticato dalle donne, allora mette a nudo tutto il nulla del femminismo moderno di oggi. Guardate, non è una soluzione del governo di Giorgia Meloni, sul quale anch'io ho dei dubbi. Ma è solamente un pensiero. Da una parte abbiamo la celebrazione di un cantante comunista con la nipote comunista che può cantare grazie al cognome in un luogo che è riservato solamente ad una certa elite, e dall'altra si colpisce una donna che fa le vacanze in Sardegna con la figlia, con un volo di linea, prendendo il traghetto, gommone a noleggio, scorta ridotta, fermandosi in mezzo alla gente. È incredibile come oggi la sinistra di sinistra sia oggi una destra d'élite, senza rendersene conto.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Beh, tanto stavo leggendo i vostri messaggi arrivati al 338 9900 990. Io penso che fare degli esempi, e qui non stavamo parlando di politica, attenzione, qui parlavamo del modo in cui vengono raccontate certe cose, rimanendo in superficie, perché uno dei problemi, ditemi, mi fate sapere sinceramente, onestamente, ok? Prima di questo mio discorso che ho fatto in merito alla contestazione a Salvini, quanti di voi erano a conoscenza di che cosa fosse esattamente l'agnata, L' agnata? Lo vogliamo fare questo piccolo micro sondaggio tra di noi? Lo vogliamo fare? Così, una cosa semplicissima, eh? Onestamente, mi fate sapere chi sapeva esattamente che cosa fosse l'agnata? 338 99 00 99 0. È perché noi leggiamo una cosa e potevamo pensare che l'agnata fosse una località in Sardegna, ok? Ci sono delle località che non conosciamo, no? Mica dice, sai, il concerto a Milano, a Torino, a Roma, a Firenze o che ne so, a Città di Castello, comunque sono luoghi conosciuti. L'agnata poteva essere tranquillamente una qualunque località in Sardegna. E io vi ho spiegato che cos'è l'agnata. È questa tenuta enorme di proprietà di De André, oggi di Dori Ghezzi, di 1,5 milioni di metri quadrati, dove, se volete andare a soggiornare ad agosto, mi è arrivata prima una persona che mi ha mandato un messaggio, se riesco a ritrovarlo, una matrimoniale dal 15 al 18 agosto costa su Booking 946 euro. Vi sembra una, calcolando che stai a un'ora dal mare, ok? Vi sembra un prezzo

Sapevo cosa fosse, non so cos'è, personalmente no, non la conosco, mai sentita nominare, non sapevo cosa fosse, non conosco il significato, per me è sconosciuta, non la conosceva nessuna. Cioè, io non lo sapevo assolutamente, pensavo fosse una località. È proprio qui che funziona quella che noi definiamo controinformazione. Cercare di prendere una notizia e darvi la possibilità di comprendere al meglio che cosa c'è dietro questa notizia, un po' come quando si va a mangiare in un ristorante, c'è un piatto che ti piace molto, apparentemente semplice, e poi tu tenti di replicarlo a casa, però non ti viene. Non è manco male, ma non ti viene così. Perché? Perché evidentemente dietro quel piatto apparentemente semplice c'è una preparazione che è particolare e possono esserci degli un ingrediente o degli ingredienti segreti, quelli che uno chiama il tocco dello chef, il segreto dello chef. Se non lo conosci, chiaramente non riesci a replicare quel piatto. E funziona così anche con l'informazione. Se io ti dico una cosa e non ti faccio riflettere su tutta la notizia, il tuo pensiero per forza di cose tende ad essere parziale. Tutto lì. Voi oggi dovete sapere che il concerto in onore di Fabrizio De André, che si tiene ogni anno a Lagnata, significa che si tiene all'interno della sua tenuta, quella che è stata la sua tenuta nella quale viveva con Dorighezzi, di 1,5 milioni di metri quadrati, che oggi funziona come un meraviglioso agriturismo, sole 10 camere esclusive. No, perché sapete che c'è? Quando io sento parlare di sinistra, io ancora ho una formazione politica o comunque di conoscenza politica in base alla quale io porto rispetto al comunista, ma lo dico sul serio. Cioè, il comunista, quello vero, il comunista alla Enrico Berlinguer, per intenderci, no? Il comunista che lottava per migliorare la vita degli operai in fabbrica, comunque degli operai, delle classi, io lo rispetto veramente. Cioè, credetemi, lo dico. Quello che non sopporto è invece ricevere bacchettate da comunista, da chi vive in maniera borghese, ma nell'accezione più squallida del termine borghese. È tutto lì. Quindi quando sento io la nipote di De André, che ripeto è cantante, ma è cantante perché si chiama De André, il cognome è importante in certi casi. Cioè, ci sono, secondo me, nel mondo della musica, ok, ci sono, e lo vediamo anche quando ci sono i talent, no? Ci sono ragazzi e ragazze, anche molto giovani, che hanno la passione della musica, che cantano per il piacere di cantare, per la gioia di cantare, che hanno anche ottime capacità vocali, che conoscono la musica, che cercano disperatamente di far sì che la loro musica, la loro voce rappresenti poi la loro professione. Eppure li trovi a cantare nei localini, li trovi a cantare per strada come artisti di strada, li trovi se va bene ad aprire i concerti di qualcuno appena un pochino più famoso. Perché ti chiami Nicoletta Picchioni, perché ti chiami Salvatore La Manna, capito? Se hai un cognome che ti apre le porte, automaticamente sei il nipote di, la nipote di, il figlio di, la figlia di. In certi ambienti, oddio, diciamo in tutti gli ambienti, ma in certi ambienti, soprattutto quelli artistici, il cognome ti apre determinate porte.
È più facile definirsi cantanti quando hai un certo cognome. Ecco, quando io

0: non avrei neanche parlato di questa cosa. Non avrei neanche parlato. Però Alice De André, chiaramente nel momento stesso in cui prende posizione e dice determinate cose, e la cosa pazzesca è che, a parte che ha detto alcune frasi che sono fortemente offensive, che cosa ha capito Salvini delle canzoni di De André? Forse la musica, forse il la la la, dandogli implicitamente dell'imbecille. Già questo è un insulto. Ma si è dimenticata di dire che il concerto in onore del nonno si è tenuto in una zona dove i Camalli di Genova, dico i Camalli di Genova, sarebbero i portuali, perché Fabrizio De André era genovese, non sarebbero potuti entrare. Solamente per farvi riflettere su questa cosa. Poi dopo, da adesso in poi, sapete anche voi, sapete anche voi che cos'è l'agnata. Tutto qua. E magari in base a questo potete anche farvi un'idea diversa. Invece questa cosa era divertente, perché stiamo assistendo soprattutto sui social. A proposito dei social, vorrei ricordarvi che io sono presente sui social solo su Instagram con il mio profilo Luca Casciani RTR99 e volevo salutare gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi, come faccio abitualmente, perché è un modo per conoscerci me ne è più diretta. Quindi saluto tra gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul profilo Luca Casciani RTR99: Francesca 507844, Giacinta Mecozzi, Giordano Grassi, Roberto Ficini, Pierluigi Bertol, Giuseppe Zandonà, la Berberina 76 in realtà, Simone Pasquali, Orazio Mitrotti, Laura Genoa 22, Franco Calandra, Cinzia Cuscino, Annalisa Indovino, Arianna Conforti, Roppo Campanale, Piero Ferin e Davide De Giuli. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR99. Comunque ci sono delle persone, delle ragazze nere, molto belle, molto molto belle, che hanno iniziato a girare dei video lamentandosi di... Ve ne faccio ascoltare una ragazza nera molto bella che è in costume, sta passeggiando sulla spiaggia, e sentite che cosa dice.
1: Guardano male. Se sei nera e sei in un bel posto a fare una bella vacanza, ti guardano male. Se sei nera e entri in un ristorante di lusso di un certo livello, ti guardano strano. Se sei nera e entri in palestra con un bel fisichino e magari vestito in un determinato modo, ti guardano male. Insomma, se sei nera e sei in ambienti premium, in ambienti privilege, in ambienti in cui spesso e volentieri, se ci sei, sei forse l'unica nera nella stanza, ti guardano male. Non per cattiveria, ma perché giustamente sono spazi frequentati poco da altre persone nere. E quindi fa strano che una persona come te non solo sei a casa loro, ma sei anche nei posti belli di casa loro, e questa cosa chiaramente dà fastidio. Però questa è la ragione per cui è importante che questi ambienti vengano frequentati da altre persone nere come me. È importante che quando entriamo in queste stanze non siamo più gli unici, ma diventiamo un sacco di altre persone. Per questa ragione è importante che tu ti crei il tuo business, che tu ti crei quello che tu vuoi, che trasformi la tua skill in un business, faccia un sacco di soldi e vada a frequentare questo ambiente a testa alta, vedendo tantissimi altri black excellence lì come te. Questo è quello che io aspiro, e se anche tu aspiri a questa stessa identica cosa, segui questo profilo, così andiamo a far rosicare un po' di personcine.
0: Ma io credo che questa splendida ragazza nera, se entra in posti che lei definisce premium o privilege e viene guardata male, credo che forse dovrebbe chiamare un buon psicologo. È una questione di mancanza di autostima, e mi dispiace per lei.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Due o tre giorni fa è morto a Torino Livio Berruti. I più giovani sicuramente non si ricorderanno questo nome. Oddio, per dire la verità, neanche io ho vissuto Livio Berruti come atleta. È morto a 87 anni ed è stato campione olimpico di 200 metri a Roma nel 1960, e era un periodo in cui già esisteva uno strapotere da parte degli atleti neri, e quindi Livio Berruti alto con gli occhiali, il fatto che sia riuscito a tagliare il traguardo dei 200 metri prima di altri eccezionali atleti di colore è stato sicuramente un segnale importante. Ebbe anche una storia d'amore con Vilma Rudolph, una storia d'amore che all'epoca fece anche un po' scalpore, un bianco con una donna nera. E vabbè, però insomma, forse Livio Berruti insieme a Bebe Bichila è il personaggio simbolo, no? Di quella l'ultima meravigliosa Olimpiade che c'è stata, ancora a misura d'uomo. Roma è Roma, su questo non c'è niente da fare. Ricordo tanti anni fa c'era una cena a Torino, e una cena dove c'erano la dirigenza e i giocatori della Juve. Io ero stato invitato, ma stiamo parlando di almeno 30 anni fa, almeno 30 anni fa. E chiamarono quindi sul palco Livio Berruti, e lui raccontò che da ragazzino proprio era tifoso del Toro. Poi però si rese conto che se eri nato a Torino non potevi essere del Toro, e quindi diventò juventino. E se da una parte la cosa mi fece piacere, dall'altra mi lasciò un po'... No, com'è possibile che uno che da ragazzino del Toro poi diventa della Juve? Ma sarebbe lo stesso anche al contrario, no? Quindi mi aveva fatto effetto questa cosa, mi ricordavo questa cosa di Livio Berruti. Ebbi la fortuna, poi insomma l'opportunità di stringergli la mano, ma solamente così come saluto. Quindi quando qualche giorno fa ho sentito che era venuto a mancare, è un pezzo di storia dello sport italiano che viene a mancare. Certo che oggi vedi certi sport italiani in che mani sono. Io Continuo a pensare che la Federazione Italiana Gioco Calcio non so se oggi possa essere considerata ancora Federazione Italiana Gioco Calcio o magari una diretta espressione del Circolo Aniene. Anche Diana Bianchedi, l'ultima nominata da Malagò, anche lei fa parte in qualche modo come socia onoraria del Circolo Aniene. Vabbè, vedremo come andrà. D'altra parte qui si parla dei vertici, ma non si riesce a capire che se tu il calcio non lo riformi dal basso, i risultati continuano ad essere quelli che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 15 anni, fatta eccezione per il campionato europeo vinto per una botta di fortuna, diciamo così. Dunque, tanto volevo fare gli auguri a Pietro perché ieri, se non erro, no, sabato scorso ha festeggiato 56 anni di matrimonio. Oh, ragazzi, 56 anni di matrimonio. Auguri Pietro, ma soprattutto auguri a tua moglie che ti sopporta da 56 anni. Dunque, definire De André cantante comunista davvero non si può sentire. Fai radio da 30 anni, una percezione della realtà da fiera del stereotipo. Gianfranco che ci ascolta da Genova. A parte ti ringrazio Gianfranco, ma non sono 30, ma a settembre saranno 44 anni. Sì, è vero, forse definire cantante comunista De André è sicuramente una definizione stereotipata. Su questo ti do sicuramente ragione. Sarebbe stato più corretto definirlo anarchico, sicuramente. Ma il concetto di comunista io l'ho allargato un po' in base al discorso che era stato fatto dalla nipote. Diciamo che è il luogo dove si è verificato il fatto che fatico a considerarlo comunque della galassia di sinistra. Tutto lì. Signori, siamo in chiusura di trasmissione, vi lascio a Fabio Martini, a seguire David Guarnieri e noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 8, perché fino al 28 di agosto io sarò in diretta con voi dalle 8 alle 10, sarò qui con voi con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 e ti ricordi da parte di Luca Sciani. A domani alle 8 qui Corve Leno Corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Buongiorno a tutti. Cuffia? Eccola. Cursore? Su. Microfono? On. E la cassetta? Possiamo riavvolgere il nastro un po' con la bic o con il nostro dito. Se è troppo grande possiamo utilizzare il mignolo, giusto? Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Cominciamo da Il mio canto libero, Lucio Battisti. Buona giornata a tutti.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Beh, forse non potevamo cominciare meglio. Il mio canto libero, Lucio Battisti. Abbiamo cantato questa canzone nei nostri anni, nel nostro tempo, ed è una canzone profonda, particolare. La scrisse Mogol parlando del naufragio del suo primo matrimonio, pensate. Erano tempi in cui, quando ci si separava, quando ci si divorziava, la vita cambiava veramente. La gente per strada ti additava, ti diceva: ah, guarda, quello è uno divorziato, quella lì è una che si è lasciata col marito, è una divorziata anche lei. E quindi la vita comunque, sotto tantissimi aspetti, poteva forse migliorare, naturalmente, perché uscivi da un momento difficile, ma sotto il profilo sociale in quegli anni lì era veramente molto molto difficile. Devi ricominciare. Se trovi poi la persona giusta, allora puoi dire a questa persona giusta: il mio canto libero sei tu, ora comincia una nuova vita, comincia un nuovo canto. E la veste dei fantasmi del passato rimane lì, ma quello sarà il passato. Adesso il mio canto libero sei tu, anche se bisogna ricominciare da zero, perché c'era anche l'annullamento delle amicizie, l'allontanamento di persone che frequentavi e che poi, a un certo punto, proprio perché eri divorziato, dovevano fare delle scelte, o di qua o di là. Il mio canto libero è una canzone che narra e tratta esattamente questo. Però poi il bello della musica qual è? Il bello della musica è che ognuno può interpretare, può dare un significato ad una canzone. E forse molti di voi non hanno mai pensato che il mio canto libero potesse parlare di questa tematica qui. Eppure è così. Ma è bella la musica proprio per questo, perché ognuno il mio canto libero l'ha immaginata con la sua fantasia e come voleva. Ed è bellissimo così. Un inizio delicato su RTR 99, ti ricordi? Perché adesso c'è anche Elton John.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Blitz negli anni 60, proprio all'inizio del 1962, non c'è niente da fare, ci sono delle canzoni che mi rievocano dei ricordi importantissimi. No, questa quando è uscita io non ero ancora nato, però poi le canzoni degli anni 60, lo abbiamo detto spesso, sono diventate nostre, anche perché quei dischi degli anni 60 noi ce li siamo ritrovati in casa, erano dei nostri genitori, per curiosità abbiamo iniziato a sentirli. All'epoca non eravamo schizzinosi con la musica, quindi ci piaceva anche questo ritmo un po' particolare della musica degli anni 60. Il nostro mangiadischi suonava queste canzoni, questi vinili, già quei mangiadischi incredibili. Ma vi siete chiesti anche voi, come ho fatto io, ma come fa il disco a non saltare mai? Perché nel mangiadischi la peculiarità, la particolarità era che il disco non saltava mai. Non saltava mai neanche se tu il giradischi lo prendevi in mano, lo facevi girare, lo lanciavi sul divano. Niente, il disco imperterrito continuava a suonare e non saltava mai. E ci dicevano, ma così i dischi li rovini, perché il mangiadischi ha praticamente una puntina di pietra. E si diceva all'epoca che i dischi importanti non era il caso di farli suonare sul mangiadischi, perché appunto la puntina molto pesante avrebbe rovinato un pochino i microsolchi. Però comunque era una bella sensazione avere questo mangiadischi e mettere dentro il disco, che praticamente veniva inghiottito in un attimo dal mangiadischi, suonava, non saltava mai, e poi quando finiva il disco, paf, usciva di nuovo fuori e tu potevi tirarlo via con le mani ed inserirne un altro per riascoltare una nuova canzone. RTR 99, ti ricordi? Siamo noi, eh? Mi raccomando, memorizzate bene il nostro nome, il nome di questa radio. RTR 99, ti ricordi? Si dice così. RTR 99, ti ricordi? Buongiorno a tutti, sono

Beh, insomma, anche Nick Kershaw era quello di Wouldn't It Be Good, che era la mia canzone preferita, devo dirvi la verità, di Nick Kershaw. Anche lì anni 80, pieni anni 80. 10:24 su RTR 99, ti ricordi, il nostro tempo scorre, il nostro nastro si riavvolge un po'. Abbiamo già ascoltato Lucio Battisti, Nick Kershaw, poi abbiamo fatto un salto negli anni 60. Questo mese di agosto è un mese dove ci possiamo tenere davvero una buona compagnia con queste canzoni che hanno colorato la nostra vita, le nostre giornate. La musica è importante. Sapete cosa non mi piace della musica? Quando si scende a fare politica nella musica, questa è una cosa veramente brutta, perché la musica dovrebbe volare alto, a prescindere dalle simpatie politiche di tutti quanti. E però c'è da dire una cosa, io me le ricordo quelle feste in casa di tanti anni fa. Capitava a volte di imbucarsi nelle feste in casa di persone che non si conoscevano bene, e allora c'erano le feste in casa a seconda dei partecipanti, a seconda delle scuole. Le feste in casa erano molto diverse l'una dall'altra, e allora c'era la festa in casa dove c'erano le canzoni di Baglioni, Celentano, Mina, Battisti, e c'erano le feste in casa dove c'era De Gregori, Guccini, De André e quant'altro, e cambiavano anche i discorsi, cambiava proprio il modo di svolgimento della festa. Da una parte si poteva ballare anche la Kool & The Gang, dall'altra per esempio la musica disco si ballava decisamente meno. Ma oggi è passato tempo, quindi quei ragazzi che all'epoca quasi si dividevano anche con la musica, oggi devono essere un tutt'uno, perché, come diceva Lioni in una canzone, tanto il tempo aggiusta tutto. E allora oggi definire un cantante in un modo, definirlo in un altro, è una grandissima fesseria. Oggi rimane la musica, oggi rimane una canzone, oggi rimane un significato alto. Noi abbiamo avuto il privilegio di aver avuto dei grandissimi artisti, un tempo da una parte e un tempo dall'altra. Oggi quegli artisti sono solo parte del nostro tempo, e quindi se si ascolta anche qualcuno che tanti anni fa non si ascoltava, evviva davvero, perché quella bellezza che forse non abbiamo apprezzato all'epoca la possiamo trovare adesso. Vi porto nell'89. Le canzoni, quante ne abbiamo ascoltate di canzoni? Quanto le canzoni ci hanno ispirato con le dediche alla radio? Studi veramente approfonditi per poi dedicare la canzone giusta a lei, che casomai era dall'altra parte e la nostra timidezza ci impediva di fare la dichiarazione. Allora la dichiarazione poteva arrivare con una dedica alla radio, o ancor meglio una scelta musicale alla radio. Certo, se si sbagliava erano dolori. Le canzoni, bellissime.

La soddisfazione di leggere e vedere i vostri messaggi che stanno arrivando anche in questo 11 agosto è fantastica. Messaggi che arrivano via WhatsApp al 338 99 00 990, messaggi che arrivano da qualsiasi parte dell'Italia e non solo, siamo anche oltre il confine. In questo caso volevo appunto salutare Damiano, Ale, Paolo, Maria che seguono dal Circeo, e poi qualcuno che mi chiede il jukebox e le monetine che si mettevano dentro, i soldini, il soldino dentro la jukebox. Le 50 lire si potevano scegliere, vi ricordate, una canzone o tre canzoni, e andavamo sempre col costume nell'atrio praticamente del bar dello stabilimento, e speravamo che intorno al jukebox non ci fosse nessuno, così noi avremmo potuto scegliere proprio le nostre canzoni, e in fondo facevamo un po' da disc jockey anche noi. Vi ricordate quella canzone di Fred Buongusto che diceva "attento disc jockey, c'è lei"? Però quello era riferito a un disc jockey in una sala da ballo, quelle sale da ballo che molto spesso fungevano un po' da anche balere proprio nelle estati di tanti anni fa al mare, con un po' di luci neanche troppo, come dire, che illuminavano neanche troppo, ecco, luci un po' così messe appoggiate con un filo, a volte un'immagine anche se vogliamo un po' triste, no? Di queste luci un po' soffuse e un po' di gente che ballava, che casomai per terra c'era anche un po' di segatura, però poi alla fine oggi tutte queste cose ce le ricordiamo con grandissima strana nostalgia, diciamoci la verità. E quindi noi che eravamo ragazzini andavamo vicino al jukebox, casomai c'era un po' di segatura per terra, noi mettevamo i dischi, qualcuno li apprezzava ed eravamo felici, e la sera invece, per far finta di essere grandi, sì, si andava in questi locali che erano un po' balere, mezzi al chiuso e mezzi all'aperto, e anche lì abbiamo imparato ad ascoltare e ad apprezzare musica. E poi le prime radio libere, le prime radio private, dove si telefonava, appunto, si faceva la dedica, non c'era il prefisso da fare, c'era direttamente il numero di telefono, e a volte si diventava anche amici di chi faceva la trasmissione, chi conduceva diventava quasi tuo amico, perché tu chiamavi tutti quanti i giorni per scegliere un brano musicale, e qualche volta, come abbiamo detto, capitava di avvisare la persona che ci piaceva: guarda che oggi ti dedico una canzone alla radio, quella radio lì, sintonizzati. Però bisognava stare molto attenti. È capitato di richiedere anche questa canzone dall'album Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, che nel 1972 spopolò davvero. Un concept album, quindi un album che ha raccontato in maniera delicata e dolce una storia d'amore tra due ragazzi che si sono incontrati a Piazza del Popolo, tra gli scontri giovanili di quegli anni e di quel tempo, quando appunto c'era quel tempo che abbiamo trattato prima, dove si scontravano un po' certe ideologie. Quei ragazzi comunque ci credevano, ma quando c'era l'amore si andava ben oltre. Quindi loro facevano gli scontri e questi due ragazzi si guardavano negli occhi e facevano parlare le loro gambe sotto al tavolino, e da lì naturalmente l'evoluzione di una storia bellissima. Poi la partenza per il militare, e poi quel treno che va via con i finestrini che si abbassavano facendo forza con i gomiti, e adesso i treni sono tutti blindati, all'epoca si poteva aprire il finestrino e prendere aria direttamente, e si salutava con il fazzolettino, si partiva per il militare, c'era la ragazza di turno che accompagnava il ragazzo che partiva, ma molto spesso c'era tutta quanta la famiglia lì sulla banchina a dire ciao, buon viaggio, mi raccomando, comportati bene e telefona spesso con i gettoni che ti abbiamo dato. E poi una storia che si incrina, una storia che non funziona più, e quindi lui che torna a Roma e lei sta con un altro, e

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino.

0: stuzzichino?
1: Sì, e con €1,50 in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a €1,350, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: tentare una richiesta musicale proprio come si faceva tempo fa nelle radio di qualche anno fa, appunto nelle radio libere, ma libere veramente. E qualcuno mi ha richiesto proprio I Like Chopin. Si diceva 06 per chi chiama da fuori Roma. Sì, esatto, si diceva proprio così, ma tante volte quelle radio fuori Roma non ci arrivavano neanche un po', quindi era quasi inutile dirlo. Voglio salutare Tiberio Timperi, che mi manda una fotografia da via Abba. Io vorrei abitare in via Abba, Tiberio. Compriamo una casetta lì? Ci facciamo uno studio radiofonico lì? Che dici? Lo studio radiofonico di RTR 99, ti ricordi, in via Abba? Ah, insomma, sarebbe bellissimo, davvero, eh? E sarebbe bello avere anche in città qualche nome di via dedicato a qualche artista importante italiano ed internazionale, davvero. Poi, Fabio, che cosa mi hai ricordato? I brividi, e qui si riferisce alla canzone di Claudio Baglioni. Avevamo 14-15 anni, me la canto tutta. Quella canzone che abbiamo appena ascoltato da un po' mancava nella nostra programmazione, è vero, quindi abbiamo fatto bene a sceglierla, sicuramente. Sentiamo Wanda, che sta un po' giù di voce, eh?
1: Buongiorno, sono Buongiorno. Wanda. Scusa la voce, ma l'aria condizionata fa questi scherzi. Ero in macchina e sono in macchina. Mi sono fermata proprio perché volevo dirti un grande grazie per aver mandato in onda Polanca. E quello fa parte del nostro cassetto, ti ricordi?
0: Sì.
1: Noi 85 anni, almeno io, 85 anni, Polanca, Fidenco, certo. Non puoi trasmettere e mandare in onda quei dischi tutti i giorni, no, non sarebbero graditi, però ti ringrazio che ogni tanto qualche piccolo ricordo e pensi a noi, ecco.
0: Ma ci mancherebbe.
1: E ti ringrazio, ti ho detto, mi sono fermata apposta per dirti
0: bene.
1: Grazie.
0: Vabbè, a parte che hai la voce di una quarantenne, quindi va benissimo così, quindi per me stai bleffando sull'età, ma tu hai 40 anni. Ma detto questo, ma la musica degli anni 60, quel tempo lì, noi non lo vogliamo assolutamente dimenticare e lo mandiamo in onda quel tempo attraverso canzoni che hanno fatto storia, che fanno parte della nostra vita e sono il racconto di un'epoca bellissima che ci può ricordare, come dicevo prima, quei 45 giri che tiravamo fuori dall'album dei dischi o dalla cassapanca, e quei dischi comunque si utilizzavano nel mangiadischi. E poi sai che cosa c'è? Sapete che cosa c'è? Io amo la musica degli anni 60 perché comunque quando eravamo ragazzi e facevamo radio, come vi ho raccontato, quando arrivava giugno, luglio, per far sì che la programmazione della radio potesse essere estiva, tiravamo fuori quei 33 giri Italian Graffiti con tutte le canzoni più belle degli anni 60 e ogni ora mettevamo un disco degli anni 60, perché la musica degli anni 60 è vita, è sempre stata molto legata all'estate. E poi non posso dimenticare che noi per un lunghissimo periodo siamo stati, secondo me, la radio più ascoltata a Roma, quando appunto facevamo una programmazione interamente dedicata agli anni 60. Quello è stato un momento di ascolto altissimo. Facevamo delle feste con 6.000 persone, degli incontri con 6.000 persone. È stato un tempo meraviglioso, davvero. Poi oggi fare una radio soltanto di canzoni anni 60 sarebbe un po' anacronistico, ma noi, siccome le nostre radici non le vogliamo mai dimenticare, sulla nostra app e a Roma anche in DAB abbiamo creato una radio che fa parte della nostra casa, che fa parte della nostra famiglia, che tratta soltanto le canzoni degli anni 50 e 60 e che trasmette soltanto le canzoni degli anni 50 e 60. Si chiama 50-60 Story. Fa parte appunto di quelle radio che sono praticamente le sorelline di RTR 99, ti ricordi? Alcune sono in DAB anche nella città di Roma e alcune sono soltanto digitali, e sono appunto 50-60 Story con le canzoni degli anni 50 e 60. Le trovate sul nostro sito internet rtr99.it, le trovate in DAB e le trovate anche sulla nostra app. Poi abbiamo Happy Station, che che è una radio con tutte canzoni allegre, perché a volte c'è bisogno di andarsela a prendere un po' di allegria, considerando le follie e le pazzie che ogni giorno sentiamo dalla televisione. Abbiamo Radio Pooh, la radio dedicata ai Pooh, che trasmette 24 ore su 24 canzoni dei Pooh. Abbiamo Radio Wannabe, che è una radio che trasmette le belle canzoni cantautorali, così possiamo definirle, di oggi, quindi da Ultimo a Cremonini, a questi artisti che comunque scrivono bene e si fanno valere, niente rap, niente trap naturalmente. E poi abbiamo una radio che secondo me è speciale, che è un po' l'essenza di RTR 99, ti ricordi, però soltanto musicale, ed è Radio Pop e Rock. Quindi se vi va di andare a cercare anche altro, tanto rimanete sempre a casa. Dicevamo prima della politica, tanti anni fa aveva un senso, oggi definire un artista schierato in un modo o nell'altro fa un po' sorridere. Però un'altra cosa che invece mi dispiace è non ricordare il passato. Ecco, noi rimaniamo comunque attaccati alle nostre radici. Allora, ieri si è parlato a lungo di Dori Ghezzi. Sapete che cosa c'è? Ve lo dico con grandissima sincerità. A me sarebbe piaciuto che almeno una volta, una, non mille, una volta, soprattutto dopo la sua scomparsa, Dori Ghezzi avesse dedicato una parola a Wes, che è stato un compagno di viaggio per lei importante, perché insieme hanno avuto tanto successo. Certo, è un tipo di musica che forse si confà poco all'immagine che ci si vuole dare oggi, però noi qui oggi a RTR 99, ti ricordi, mentre tutti blaterano e parlano, invece ricordiamo Dori Ghezzi quando cantava insieme a Wes Un corpo e un'anima, perché le storie non si cancellano.

0: 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Anche qui siamo andati sulle cose belle. Personaggio particolare, Ivan Graziani. Sapete che ho quasi sfiorato la possibilità di intervistarlo, ma ero ragazzo, avevo iniziato da poco a fare la radio, perché c'era appunto un tecnico che veniva qui, fantastico, Tonino Grande, che quando veniva, io in realtà sì, veniva a fare dei lavori tecnici, però io a volte lo facevo quasi venire qui perché aveva delle storie meravigliose che mi raccontava, perché lui è stato un tecnico importantissimo della RCA, quindi mi raccontava di quando loro appunto con il camice bianco entravano negli studi di registrazione e lavoravano come fonici, come tecnici appunto di mixer e di apparecchiature di quel tipo, e mi raccontava di tutti questi artisti, mi raccontava del bar della RCA, che è un luogo incantato e magico dove tutti si incontravano e dove molto spesso nascevano quei capolavori che poi noi abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare negli anni e nel tempo. E quando lui veniva qui mentre lavorava raccontava tutte queste cose, e io forse da quel momento ho iniziato veramente ad appassionarmi così tanto al passato, quel passato che era decisamente più bello, dove c'era professionalità, serietà, ma soprattutto competenza nella musica. Quindi belli quei racconti lì. E lui mi raccontò a un certo punto che aveva realizzato a casa di Ivan Graziani uno studio di registrazione, e era un personaggio, mi raccontava, un po' spinoso, un po' particolare, ma c'era la possibilità di incontrarlo, poi naturalmente non se ne fece nulla, però comunque mi ha sempre molto affascinato, era anche all'avanguardia, perché oggi moltissimi artisti hanno gli studi di registrazione a casa. Un tempo si andava a registrare un disco fuori, a volte si andava anche all'estero, e in quello studio di registrazione si stava mesi perché ogni virgola doveva essere al proprio posto. Gli artisti per fare una canzone, non un album, una canzone impiegavano mesi. Oggi si sono anche loro abituati e hanno perso quello smalto di un tempo, però all'epoca funzionava così. Un disco, uno, una canzone o un intero 33 giri veniva creato e composto perché tutte quante le canzoni potessero essere un capolavoro. Poi casomai su 10 canzoni 8 lo erano e 2 un po' meno, ma andava bene così. E oggi uno studio di registrazione all'interno di casa, per quanto professionale e bello possa essere, non sarà mai come uno studio di registrazione della vecchia RCA o della HIT o della CGD o di, insomma, della Ariston, quelle case discografiche importantissime in quegli anni lì. E allora però volevo dire che effettivamente Ivan Graziani fu un precursore, perché credo che sia stato il primo ad avere uno studio di registrazione a casa sua.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

C'era anche questa, nel 1980, e devo ammettere, a me piaceva tantissimo. Era Lidia Mosca di Pupo. Eh sì, perché anche queste canzoni erano belle e ci hanno tenuto una buona compagnia. Allora, secondo me, voi ve la siete ricordata questa canzone qua. Lidia a Mosca, Piazza Rossa, l'aereo che va via. E pare che questa Lidia sia veramente esistita, non è una fantasia messa dentro ad una canzone. E quando si parla di Mosca, quando si parlava soprattutto di Mosca in quegli anni lì, mi viene in mente soprattutto il pensiero che Mosca era una di quelle città irraggiungibili. Adesso lo è per altri motivi, naturalmente, però all'epoca la vedevamo noi ragazzi come un qualcosa di lontanissimo, quasi di impossibile da raggiungere, e quindi forse proprio un po' per questo ci intrigava l'idea di poter andare un giorno a Mosca. Ed era il tempo in cui, quando c'erano le previsioni del tempo in televisione, forse dobbiamo andare alla fine degli anni 70 per essere proprio dentro a quello che vi sto per raccontare. Le previsioni del tempo avevano le temperature, e quindi venivano date nell'estate, nell'inverno, le temperature. Le temperature, pensate, avevano appunto la temperatura, il numero che indicava la temperatura, scritto a mano. E mi ricordo che c'erano due città particolari. Una volta, nel pieno dell'inverno, sotto Natale, Mosca meno 42. Mi colpì moltissimo. Oddio, meno 42. Com'è a meno 42? E poi invece per le città e le province italiane c'era spesso Campobasso, NP, non pervenuta. Erano le due città che mi incuriosivano davvero di più. La strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi?

Non male neanche questa, eh. Ci sono canzoni veramente particolari che comunque rimarranno per sempre. Parlavamo delle canzoni degli anni 60. Sono state fatte tante operazioni musicali con appunto la musica degli anni 60, che è stata innovativa perché è arrivata dopo gli anni 50. La musica italiana negli anni 50 viveva un altro tempo, un altro periodo completamente, mentre quella internazionale ci proponeva cose di altissimo livello. La musica italiana era un altro suono, era un altro ritmo, erano altri testi. E allora ogni tanto è bello davvero andare nella musica degli anni 60 e scoprire che ci sono state delle canzoni bellissime che noi diciamo questa è degli anni 60, come per limitarne il tempo. Però ci sono delle canzoni che hanno davvero invece superato questo tempo, e sono andate oltre. Possono essere, se vogliamo, canzoni davvero di oggi, senza problemi, bellissime. Allora vi voglio portare nel 1968, perché nel 1968 questa è stata una delle migliori canzoni di quell'annata, ed è di Caterina Caselli, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Mi è sempre piaciuta molto l'idea, dopo la tempesta c'è sempre il sereno, e mi è sempre piaciuto questo testo quando dice le nubi sono un po' più in là, quindi ritorna la luce, ritorna il sole, ritorna la serenità. Le canzoni davvero per molti sono sempre state un rifugio meraviglioso e bellissimo. Io sono orgoglioso di poter trasmettere queste canzoni che variano dagli anni 50 agli anni 60, agli anni 70, agli anni 80, un po' anche di anni 90 e qualcosina anche degli anni 2000, perché qualcosina, certo, è un po' faticoso trovare cose belle, no? Però qualcosina si può trovare. Per esempio ritengo che negli anni 2000 La notte di Arisa sia una grandissima canzone, o la canzone appunto di Diodato che vinse quel festival di Sanremo senza pubblico, quella è veramente molto molto bella, e quella di Diodato rimane una bella canzone, è la dimostrazione che si può fare ancora una buona musica anche in tempi abbastanza moderni, perché no? E Diodato però è uno di quelli che si è sempre ispirato alle canzoni di un tempo, infatti ha realizzato anche alcune cover, come per esempio Eternità, come Piove, come Canzone per te, ma anche come Il cielo, come Ritornerai, e quindi questo vuol dire che dietro c'è una cultura anche musicale che non ti fa ammiccare alla musica di oggi, ma ti crea un'ispirazione pensando alla musica di un tempo. Allora questa Fai rumore è una bella dedica. Uno dice oggi, siamo già al 2000, questa canzone ha già quindi 6 anni, approdiamo al 2000, ogni tanto ci concediamo una canzone un po' più moderna. Questa canzone ti può far venire in mente qualcosa, qualcuno, è una bella canzone, tu fai rumore, fai sentire che ci sei, qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: ci siamo concessi una canzone quasi nuova del 2000, siamo nel 2026. Beh, per RTR 99 ti ricordi è tanto, però è una canzone che secondo me merita e sono convinto che voi avrete sicuramente apprezzato. Qualcuno ha qualcosa da dire sulle temperature?
1: Fabio, meno 42 sicuramente è meglio di più 42 di oggi. Buona giornata.
0: Però meno 42 è dura, davvero, veramente meno 42 è inimmaginabile, però.
2: Buongiorno Fabio.
0: Ciao.
2: Bellissimi a tutti voi. Era un piccolo ricordo. Questo festival ha vinto da Diodato, ancora c'era il pubblico perché ancora non era stato chiuso tutto, quindi l'anno dopo in cui vinsero i Maneskin fu fatto senza pubblico, lui ancora ha vinto col pubblico, però poi dopo non fece l'Eurofestival, insomma bloccato tutto chiuso, e non dovremmo mai dimenticare tutto questo per gioire ancora della musica e dello stare insieme. Un sì, abbraccio a tutti voi.
0: Però questa canzone ce la ricordiamo con un po' tutto chiuso, perché lui registrò all'Arena di Verona, tra l'altro un filmato molto toccante, molto emozionante, dove lui da solo in un'Arena di Verona completamente vuota registrò appunto Fai Rumore, e questo filmato andò poi all'Eurovision. Io poi ebbi la possibilità di andare a vedere l'Eurovision in Italia, perché poi vinsero i Maneskin appunto l'Eurovision successivamente, e quindi fu organizzato a Torino l'Eurovision, e ci fu il riscatto per Diodato, perché fu ospite di quella edizione e riuscì a cantare appunto Fai Rumore col pubblico in un'interpretazione, credetemi, che ho visto dal vivo, veramente molto molto emozionante e bella. Un altro vocale, sentiamolo.
3: Fabio, buongiorno, buongiorno. Sono Danilo. Guarda, più volte hai detto che la canzone di Diodato è del 2000, in realtà è del 2020, come leggo correttamente.
0: Ho sbagliato, sì, certo, 2020 ci mancherebbe.
3: È una svista chiaramente, sì. Grazie ancora per le scelte che fate,
0: no,
3: ciao.
0: Ma grazie a te della precisazione, sì certo, 2020 assolutamente.

eliminazione degli azzurri. Hai capito? Ecco, io non lo ricordavo, ti sei ricordato tu. Grazie. Adesso però ritorniamo nel nostro tempo, nel nostro habitat naturale. E io di questo brano possedevo il 45 giri, ma a un certo punto mi sono ritrovato anche il mix, quindi la versione un po' allungata. Già durava di per sé il 45 giri, la versione allungata durava ancora di più. E erano quei mix, cioè 33 giri, che andavano spesso anche a 45 giri, versioni estese di canzoni, all'epoca andavano di moda soprattutto per i DJ, appunto, avevano larghe e lunghe parti musicali che davano la possibilità, l'opportunità ai DJ di mixare meglio, e quindi il disco mix è stato importante.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

su etichetta Pool di Zambrini e Meccia, che sono stati anche gli scopritori dei Cugini di Campagna, queste canzoni così tenere, così delicate, hanno comunque colorato i nostri giorni di tanti anni fa, i primi balli lenti, e poi comunque questi testi che dicevano anche cose un po', come dire, vorrei ci fossi tu nel letto suo e così via, e beh, dicevano cose, non erano sempre proprio tranquille queste canzoni, c'erano delle storie amorose, degli intrecci amorosi spesso anche abbastanza intensi e non venivano nascosti in queste canzoni. Poi noi casomai le ascoltavamo senza prestare una grande attenzione, ci piaceva la melodia, ci piaceva il romanticismo e andava bene così. Adesso Massimo Ranieri, e qui andiamo dall'etichetta Pool, andiamo invece all'etichetta CGD che abbiamo citato prima. Mamma mia, quante canzoni belle sono state registrate su etichetta CGD. Un 45 giri, perché nel 68, mentre, ecco, vi ricordate, prima abbiamo citato le manifestazioni, gli scontri studenteschi nel 1968, e quindi ci si affrontava anche politicamente, si litigava, si discuteva, ma a volte nei cortei quasi ci si picchiava anche, anzi anche di più, e ci si tirava più di qualcosa, insomma, certo non sempre carezze. Poi però c'era un altro mondo davvero, che era il mondo di quei due ragazzi descritti da Claudio Baglioni a Piazza del Popolo, mentre c'erano le manifestazioni loro invece si guardavano negli occhi e si conoscevano. Ma c'era un altro mondo musicale ancora nel 1968, che è un po' l'anno per antonomasia delle proteste studentesche, e c'era per esempio Massimo Ranieri era ascoltato dai genitori casomai di quei ragazzi, ma non da quei ragazzi. Poi però è passato il tempo e queste canzoni pian piano sono piaciute anche a un pubblico maggiore, e nel 1968, tra uno scontro studentesco e l'altro, c'era un 45 giri che sul lato B aveva un titolo, aveva una canzone intitolata Ma l'amore cos'è? Ma soprattutto sul lato A c'eravamo un po' noi, no? Perché da bambino può riguardare anche noi. E allora Massimo Ranieri su RTR 99, ti ricordo

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Questa era del 57, visto che oggi stiamo proprio navigando nel tempo, perché no, siamo passati dal 2020 con Diodato fino al 1957, poi questa era giusta, summertime, tempo d'estate, ci stava proprio bene, Poi sono arrivati anche gli 80 anni di Carletti, dei Nomadi. E allora per forza ci dobbiamo guardare indietro un po' e pensare a quel tempo dei Nomadi incantato.

0: Io questa la reputo una delle più belle dei Nomadi e poi la sento proprio mia, nostra, e proprio da strana nostalgia questa canzone qui su RTR 99. Ti ricordi per giocare un aquilone, un gesso bianco, un vecchio muro? Sì, sì, hanno ragione i Nomadi. Bastava un niente per sorridere e anche una bugia per essere grande. E poi crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai e tu amerai. E bastava ancora, e questa frase torna, no? Come diciamo sempre noi, bastava un niente, un campo verde, l'erba, un pallone sicuramente, ma ci andava bene anche il campo grigio, quello che vedevamo nella televisione in bianco e nero quando vedevamo le partite di calcio e quando la domenica sera alle 19.05 c'era un tempo solo della partita più importante della domenica calcistica. La televisione era in bianco e nero, il campo era grigio, le maglie dei calciatori erano riconoscibilissime, sempre quelle, la divisa di ogni squadra era sacra. Bellissimo quel tempo lì. Adesso ogni squadra ha 2500 magliette, i colori non sono più quelli, molto spesso queste magliette sono bruttissime, ma quant'erano belle invece quelle magliette di calcio dove per tutto l'anno le squadre giocavano, con le quali giocavano, ed erano le squadre della nostra città, le squadre per le quali tifavamo, che avevano queste magliette sempre quelle, riconoscibilissime. Cambiavano, potevano cambiare soltanto in una occasione, quando le magliette erano un pochino simili. Per esempio, non lo so, Juventus-Ascoli, tutte e due le magliette a strisce bianconere, e allora una delle due doveva cambiare maglietta. Però succedeva raramente, quando appunto c'erano queste magliette analoghe, simili, e si giocava al limite con la seconda maglia e basta. Adesso è tutto un colore di una bruttezza unica, quindi un campo verde sì, ma a volte anche un campo grigio poteva andar bene lo stesso per essere grandi. E quindi crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai, il rimpianto rimarrà di quella età. E quanto è vera questa frase qui, assolutamente, quel rimpianto rimarrà certamente. Noi però lo teniamo vivo, quel rimpianto, che si trasforma nella strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi anche con il maestro Franco Battiato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri, nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, è una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
3: Da Cristina Scarpa, buona giornata.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Ieri abbiamo citato, ho scritto T'amo sulla sabbia, e quindi abbiamo citato e parlato per un attimo di Franco IV e Franco I. Beh, avevano fatto alcune canzoni di successo Franco IV e Franco I, e qui torniamo a parlare ancora degli anni 60, naturalmente. E ho scritto T'amo sulla sabbia, è stata una canzone importantissima che abbiamo apprezzato certamente tanto. E Franco IV e Franco I, appunto, ma non avevano fatto solo scritto T'amo sulla sabbia, avevano partecipato anche a un disco per l'estate e avevano fatto qualche 45 giri di successo. Poi, finito quel ciclo di canzoni, ognuno è andato per la propria strada e uno dei due, Francesco Calabrese, decise di intraprendere la storia da solista e registrò per l'etichetta Rifi questo Amore Pazzo.

Andavo scritto tamo sulla sabbia, d'amore pazzo, Francesco Calabrese, era il 1975. Abbiamo parlato dei campi di pallone in bianco e nero in televisione. E allora, a proposito di bianco e nero, Mina in TV.

Breve amore, bella anche questa, La televisione in bianco e nero, tubo catodico, Mina in bianco e nero, io me la vedo lì davanti agli occhi, bellissima quella immagine. Mina e Battisti poi, quell'apparizione fu un qualcosa di magnifico. Secondo me la cosa più bella, più riuscita in TV, Mina e Battisti che si scambiavano le canzoni e quindi da Fiori Rosa Fiori di Pesco a Insieme, è stato un momento di altissima televisione ma anche grande musica. E allora mi viene in mente di Battisti, per esempio, Insieme a te sto bene, quant'era bella quella canzone lì, primissimi anni 70, un qualcosa di eccezionale. Battisti però l'abbiamo ascoltato proprio in apertura di trasmissione con Il mio canto libero, quindi non possiamo fare il bis, però mi voglio ricordare di Insieme a te sto bene per i prossimi giorni, casomai me lo ricordate anche voi, perché è una canzone che amo molto e mi piacerebbe farvela riascoltare qui su RTR 99, ti ricordi? Poi c'è questa, prima di andare poi a una canzone che è stata veramente la canzone dell'estate del 1977, come si diceva all'epoca, il tormentone dell'estate del 1977. Primo maggio su Coraggio, io ti amo, diceva Umberto Tozzi, ma prima di lui questa dei Manhattan Transfer per stare un po' nell'87 e poi il nastro si riavvolgerà di 10 anni indietro.

0: le modalità di ascolto su RTR99.it.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Era l'estate del 1977, questo 45 giri ce l'avevano tutti quanti, era il tempo dei 45 giri anche con le firme sopra o delle sigle sopra per dire questo è il mio 45 giri oppure te lo regalo e ti faccio anche la dedica. Guardate che i 45 giri hanno rappresentato un tempo veramente fantastico e bellissimo e ci hanno messo insieme, hanno creato una bellissima unione, il 45 giri, comprato con i sacrifici, comprato con la paghetta, ma che soddisfazione ci hanno dato i nostri 45 giri, veramente grandi soddisfazioni. Li portavamo anche sulla spiaggia, sì sì, certo che li portavamo anche sulla spiaggia e a volte purtroppo qualcuno l'abbiamo quasi lasciato anche lì perché poi per andare a fare il bagno qualcuno ce l'ha rubati quei 45 giri oppure non ci siamo accorti che intanto il sole girava e lasciando i 45 giri all'ombra con il sole che correva verso il tramonto poi il sole è andato su quei 45 giri curvandoli tutti quanti e rendendoli inascoltabili e inutilizzabili. I 45 giri sono stati fondamentali per noi, sono stati

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Certo, ascoltando questi pezzi uno dice: vabbè, ma che musica abbiamo avuto? Che cos'è che è andato storto poi? Perché qualcosa deve essere accaduto, qualcosa deve essere andato storto anche nella musica internazionale. Abbiamo avuto tantissimi artisti e abbiamo avuto quei 45 giri che compravamo perché ci piacevano. Ecco, a metà degli anni 70 riuscivamo anche ad ascoltare qualcosa finalmente nelle radio libere che nascevano intorno al 1975, altrimenti ci dovevamo arrabattare a scoprire noi nel negozio i dischi 45 giri che poi portavamo a casa, li facevamo ascoltare alla nostra comitiva, ai nostri amici, in quelle giornate dove casomai ci si riuniva anche tutti insieme. Poteva anche piovere fuori, perché poi ci sono state quelle estati dove arrivava anche il temporale e quindi bisognava fare qualcosa, si riusciva sempre a trovare la possibilità di organizzare qualcosa e devo dirvi che spesso ci si riuniva anche ad ascoltare musica e ognuno portava qualcosa da casa, ognuno portava il 45 giri e a un certo punto qualcuno disse: guarda, io un po' di giorni fa ho comprato questo brano, sentite che bello, era questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere i prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

un film questa canzone, ci sono delle scene ben precise che ci possiamo immaginare, poi questa pioggia che batteva sui balconi e la frase "ci penserò domani". E domani arriverà un'altra puntata di Strana Nostalgia, però io vi aspetto anche sui miei social, perché anche lì ci raccontiamo storie, quindi se vi fa piacere venitemi a cercare su Instagram, Fabio Martini RTR99, ti ricordi, mettete il vostro segui. Su Facebook, mi raccomando, cercate la pagina Fabio Martini RTR99, ti ricordi, mettete anche lì il segui. Poi sulla destra c'è un pulsantino abbonati, voi quello ignoratelo, è una cosa che ha messo Facebook, non si riesce a far togliere, voi ignoratelo, non c'è, basta che fate segui e siete dentro, non c'è bisogno di fare nessun tipo di abbonamento, fanno parte tutte queste cose qui di mezzi inganni che fanno questi social qui. Poi volevo dirvi anche dei social di RTR99, ti ricordi? Mi raccomando, Instagram RTR99, ti ricordi, mettete il segui anche su Facebook e anche su X. E ci sono su RTR99, ti ricordi, Instagram, delle storie che sono piccole pillole di strana nostalgia. Pillole, sì sì, pillole come le medicine, però queste fanno bene al cuore, quindi vi vogliamo anche lì, mi raccomando. Un po' di messaggi prima di andare via. Intanto devo fare un saluto particolare a Matteo. Voglio salutare Matteo, che so che è all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Quindi grazie a chi mi ha mandato questo messaggio per mandare questo saluto a Matteo. Poi Flor de Luna, che t'ha fatto? Gran pezzo di Carlo Santana, anche quello. Hai ragione, Giampi, hai proprio ragione. Album doppio, bellissimo, si intitolava proprio Flor de Luna. Buongiorno Fabio, che bei pezzi che hai messo oggi. Poi con Fai rumori, Diodato, siamo all'apice. Grazie Elsa, un abbraccio e un saluto a te. E un saluto a tutti, perché è tempo di andare. Tra poco David Guarnieri. Alle 16 poi azioneremo il nostro jukebox vicino al mare. Sapete dov'è, no? Lì dove praticamente ogni tanto arrivano anche le onde. Ci sono i 45 giri all'interno del jukebox, ci sono i nostri soldini e ci sono le canzoni dei nostri sogni e del nostro tempo. Ecco perché dovete rimanere sempre qui, mi raccomando, su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Perché qui dentro a questa radio c'è la vostra vita, non andate via mai, mi raccomando, e anzi diffondete il più possibile a tutti che c'è questa radio che parla anche di voi, attraverso qualche canzone, attraverso qualche storia, attraverso qualcosa che è sempre bello ricordare. Vi lascio con Frank Sinatra e poi David. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è a 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, buongiorno, 13:05 minuti primi, martedì su RTR 99 ti ricordi, con David in vostra compagnia fino alle ore 16 e le canzoni che naturalmente comporranno la scaletta odierna, devo dire molto interessanti, eh? 338 99 00 990 90 è il contatto WhatsApp per richiedere le vostre canzoni preferite, noi vi accontenteremo, ma intanto partiamo così.

La voce di Renato Zero ha dato il via a questo appuntamento numero 2 nel pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, con David. E dal triangolo discusso ma anche ironico del 1978 con Renato Zero andiamo subito all'estero con Sir Paul McCartney, accompagnato dai suoi Wings naturalmente. McCartney 2 è il titolo dell'album uscito 46 anni fa, trainato da questo rock and roll molto divertente che si chiama Coming Up. Lo ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

99, ti ricordi, sono le 13:20 minuti primi in questo martedì 11 di agosto 2026 in compagnia di Davide e soprattutto di Vasco Rossi con Ridere di te, un estratto dall'album C'è chi dice no, direttamente dalla posizione numero 4 nella classifica italiana dell'11 agosto di, beh, insomma, quasi 40 anni fa, 39. Beh, insomma, il tempo è passato, ma questa canzone, devo dire, mantiene una freschezza invidiabile. A proposito di canzoni che rimangono fresche e belle, voliamo subito negli Stati Uniti con You'll Never Find Another Love Like Mine, il successo maggiore di Lou Rawls, canzone che permise al cantante, all'interprete americano di ottenere una nomination al Grammy per il miglior interprete maschile dell'anno, premio che poi venne vinto a Stevie Wonder per Songs in the Key of Life, ma devo dire il successo fu ampiamente importante per Lou Rawls. Lo ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

amiche e amici di RTR 99, ti ricordi? Immaginate così, ricordate questo scenario. A fine febbraio del 1970 si tenne la 20ª edizione del Festival di Sanremo. E questa canzone di Mogol e di Carlo Donida, La spada nel cuore, avrebbe dovuto essere interpretata da Patti Pravo e da Mal. Ma poi a quest'ultimo venne preferito Little Tony, che appunto affiancò Patti Pravo in gara. E devo dire, la canzone ebbe un ottimo riscontro. È un classico che si ascolta sempre con grande piacere. Ma sono sicuro che anche il prossimo motivo vi piacerà: il primo vero successo di Lenny Kravitz, 1993, Are You Gonna Go My Way, è il titolo dell'album che appunto rese una star il cantante americano. Tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
8: And calling names 9 years old.

Adriano Celentano, Prison Call in NC9 Choose All. Prima richiesta per oggi è sì, 338-9900-990 il contatto WhatsApp di RTR 99. Ti ricordi, la prima richiesta è stata effettuata da Michele, che dedica il motivo appena ascoltato di Adriano Celentano a Chiara nel giorno del suo onomastico. Ebbene sì, oggi è Santa Chiara, quindi auguri a Chiara naturalmente per questa richiesta specifica, ma a tutte le ragazze, tutte le signore di questo nome, auguri, auguri, auguri. E adesso un altro grandissimo come David Bowie dal film omonimo, ossia Absolute Beginners, diretto da Julian Temple, interpretato dallo stesso David Bowie con Sade, con Eddie O'Connell, Patsy Kensit,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

13:56 minuti primi, e lui è sempre Lucio Dalla, naturalmente inconfondibile. Lei, intendevo la canzone Telefonami tra 20 anni. E voi, devo dire, state utilizzando vostro, naturalmente, col vostro piacere, il nostro piacere, il 338 9900 990 per indicarci le vostre canzoni preferite, oppure per comunicare comunque con noi. In questo caso voglio salutare e, come posso dire, fare gli auguri a Rosanna per il giorno del suo compleanno. Auguri, auguri, auguri, cara Rosanna, grazie mille. E dedico a te e a tutti gli amici e le amiche di RTR 99. Ti ricordi un estratto dal celebre musical West Side Story di Stephen Sondheim e Leonard Bernstein, America, nell'esecuzione di Trini Lopez.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Italia, la voce di Francesco De Gregori su RTR 99, ti ricordi? Intanto voglio salutare Marco, voglio salutare Monica, ma voglio salutare anche Alfredo che ci ha proposto questa bellissima canzone di Francesco De Gregori con una dedica, devo dire, molto curiosa. Siamo particolarmente interessati a questa tua dedica, caro Alfredo, ossia ai ragazzi dell'Associazione Culturale Incontri Internazionale d'Arte in Roma del 1979. Bella, bella dedica, Alfredo, grazie. E adesso ascoltiamo Spagna 1986, un boom assoluto, questa Easy Lady su RTR 99, ti ricordi?

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Mia Martini, Festival di Sanremo del 1982, la sua prima partecipazione con questo bellissimo motivo di Ivano Fossati intitolato E non finisce mica il cielo. RTR 99, ti ricordi? 1977, 11 di agosto, dopo il trionfo di Taxi Driver, Robert De Niro sarà Jimmy Hoffa, il celebre sindacalista americano morto nel 1975. Una biografia cinematografica prodotta da Jeffrey D. Denker, una sceneggiatura con un preventivo di 6 milioni e mezzo di dollari, pensate un po'. E in realtà questo film si fece, ma non nel 77, non con Robert De Niro, ma nel 92 con Jack Nicholson protagonista. Beh, i casi della vita, in questo caso del cinema. 1977, RTR 99, ti ricordi? Loleta Holloway, Runaway.

Una delle cover più famose, ne hanno realizzate tante nel corso della loro fortunata carriera. Parlo dell'Equipe 84, la band di Maurizio Vandelli. In questo caso un brano di un gruppo inglese, gli Honeybus con I Can't Let Maggie Go, in italiano divenuta grazie a Mogol un angelo blu. E dopo Vandelli e la sua Equipe 84 torniamo ad ascoltare un successo internazionale, questa volta però cantato in inglese. Si chiama Heal the World, dal famosissimo album Dangerous di Michael Jackson, canzone che nel 1992 arrivò al numero 2 nel Regno Unito, superata soltanto, pensate un po', da I Will Always Love You di Whitney Houston. Eccola a voi, Michael Jackson su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

RTR 99, ti ricordi con meravigliosamente i Cugini di Campagna, un successo lanciato alla fine del 1979 in classifica, devo dire, per tutto l'inverno del 1980, in questo caso con la voce del cantante britannico Paul Manners, che appunto accompagnò vocalmente la band italiana con successo. A proposito di successo, un disco d'esordio strafortunato, parliamo di Diamond Life. Sade, sempre bella, raffinata ed elegantissima, oggi vi proponiamo Your Love is King su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Neck ci ha tenuto un po' di compagnia con questo motivo lanciato al Festival Bar del 1998 intitolato Se io non avessi te. RTR 99, ti ricordi? Adesso torniamo indietro di qualche anno. Sapete quando? 1929, una canzone lanciata in un musical di Broadway intitolato proprio così, The Hollywood Review of 1929. La canzone è Singing in the Rain, ma soprattutto a renderla leggendaria fu nel 1952 Gene Kelly nell'omonimo film cantando sotto la pioggia da lui diretto con Stanley Donen. Oggi però vi presentiamo la versione disco di She Line Black Devotion. Si balla su RTR 99, ti ricordi?

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

di Luca Carboni con la partecipazione al sassofono di Lucio Dalla, naturalmente, per questo album d'esordio intitolato Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. E salutiamo Lucia, che ha gradito particolarmente la canzone di Sylvie Vartan, ci ha inviato una foto attraverso WhatsApp al numero 338 9900 990, la canzone di Sylvie Vartan Come un ragazzo, ascoltata alcuni minuti fa. E adesso restiamo negli anni 60 con un classico dei Beatles intitolato And I Love Her, in questo caso nella versione femminile di Esther Phillips, diventa And I Love Him. Tutta per voi, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Tanto si continua a scavare tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento, di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pregiudicato domani l'interrogatorio di garanzia, si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares. Il caldo in Italia, almeno fino a martedì 18 agosto, temperature proibitive, oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Sport, seconda giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi, grande attesa per le finali di Thomas Ceccone 50 farfalla, Niccolò Martinenghi, Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 e Sara Curtis nei 100 stile libero. È tutto, a più tardi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna,

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

RTR 99 ti ricordi a muso duro Pierangelo Bertoli, sono le 15:07 primi di questo martedì 11 di agosto. In questo caso siamo nel 1988 con un brano firmato da Albert Hammond e John Battis che, pensate un po', venne scritto con un'ispirazione ad Elvis Presley, il quale venne visto, tra virgolette, dai due autori esibirsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 1988, peccato che naturalmente lui non ci fosse più già da 11 anni. La canzone però venne affidata a un'altra voce straordinaria, quella di Whitney Houston, One Moment in Time.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Yeah.

Un'estate italiana di Giorgio Moroder, la versione in italiano di To Be Number One, venne realizzata per i mondiali di calcio, appunto, del 1990, che si tennero in Italia, dalla coppia formata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di martedì 11 di agosto su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo una bellissima canzone di Billy Joel del 1977, incisa un anno dopo per l'album Barry White Man, dallo stesso Barry White. Su RTR 99 ti ricordi Just the Way You Are.

Una canzone che ci emoziona sempre, ci mette anche tristezza naturalmente, ricordando il tragico avvenimento accaduto quasi 60 anni fa al Festival di Sanremo del 67, dove Luigi Tenco prese parte in Sanremo quell'anno al festival con Dalida cantando Ciao amore ciao. E dopo questo ricordo indimenticabile del cantautore ligure, un ricordo musicale che ci porta nell'anno 1997 con i No Doubt. Ricordate questa band americana la cui leader era Gwen Stefani? Beh, non la ricordate? Beh, ci pensiamo noi di RTR 99, ti ricordi? Riproponendovi questa bella canzone intitolata Don't Speak.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

15:36 minuti primi, prosegue la prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi, tra poco ci sarà alle 16 il jukebox vicino al mare, quindi altre emozioni, altri ricordi, come nel caso di Nella voglia di sognare, un bellissimo brano di Ornella Vanoni firmato da Luigi Lopez e da Carla Vistarini, che salutiamo, una nostra cara amica, magari ci sta ascoltando anche in questo momento. Ciao Carla e complimenti per questo testo bellissimo, devo dire la verità. E adesso accontentiamo un'altra amica, un'amica di RTR 99, ti ricordi, ossia Patrizia, che ci ha scritto al 338 99 00 99 0 per dedicare a Giovanni. Fa caldo, ma ti amo, questo è il messaggio. Beh, mi sembra perfetto. Flash Dance, What a Feeling, un po' di ritmo con Irene Cara.

del 1998 Fabio Concato pubblicò l'ennesimo album eponimo, trainato da questa delicatissima canzone intitolata Mi innamoro davvero. Devo dire un brano molto romantico, molto bello, con la presenza di musicisti importanti come Maurizio Fabrizio, che realizzò proprio l'intero album, e poi un pianista come Danilo Re, un contrabbassista come Massimo Morriconi, insomma il top del top. A proposito di top, andiamo a vedere la top 3 degli album più venduti in Italia nella settimana dell'11 di agosto 1998. Al terzo posto, sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Numero 2, Tu di Umberto Tozzi. Al numero 1, la colonna sonora, la doppia colonna sonora, doppio album per Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera, ovviamente Bee Gees protagonisti. Su RTR 99 Ti ricordi, ascoltiamo questa eccitante e divertente Night Fever.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

con Marco Armani, il suo motivo intitolato Tu dimmi un cuore ce l'hai, lanciato al Festival di Sanremo del 1985 con la produzione musicale di Red Canzian. Siamo arrivati alla conclusione di questo ennesimo incontro con David su RTR 99. Ti ricordi, il programma ritornerà a tenervi compagnia domani a partire dalle ore 13, ma mi raccomando, tra pochissimo arriverà per intrattenervi nella seconda parte del pomeriggio e della sera il jukebox vicino al mare di RTR 99. Ti ricordi, inizieremo con un grandissimo classico, ve lo preannuncio, del 1964. Grazie a tutti da David, ci ritroviamo domani, vi lascio con i Kennedy, On the Road Again. Ciao, buona serata, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Ginito. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica, 46 anni dopo Gabriella Dorio, cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1964.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1993.

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1984.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1987.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1966. Ah!

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1984.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2.700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Cecon, Martin Enghi, Cerasuolo per le ragazze, Quadarella e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1960.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato.
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1963.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1986.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.

0: di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: radio99.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 30%.

0: e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1977.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz riaprirà quando gli USA accetteranno le nostre condizioni, così il nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Rezaei. Terremoto in Colombia, sala 224, il numero delle vittime, circa 900 feriti, poco meno di 3.000 dispersi. Messaggio di cordoglio di Papa Leone XIV. Sono rimasti in silenzio i due fratelli fermati per l'uccisione del 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Entrambi sono originari del posto ma vivono all'estero. Ipotesi di reato, omicidio aggravato da futili motivi. Grandi tagli agli europei di nuoto a Parigi: Martinenghi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis, bronzo nei 100 stile. Tempo di europei anche per l'atletica: Birmingham, Jacobs alla caccia del tris d'oro nei 100. Con dedica magari al compianto Livio Berruti.
3: Sono stato il primo a battere gli americani nei 200 e vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame, e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
2: Ed è tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1980.

0: R99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1977.

0: 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1982.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1973.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1970.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1980.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1967.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: R99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro.

0: Tesoro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?